soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: guardo la notte per le strade di Roma.
1: Stai ascoltando Tutta Italiana.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: tempo previsto sull'Italia oggi lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

che vogliono, osano, credono, rispettando la loro

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: E tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina

così e quando sono disperata li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

Senti che freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme?

0: senti che freddo che fa,
1: che già mi vedo nella macchina
0: a togliere tutta la neve.
1: Ti fa se la sciogliamo insieme la macchina.
2: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vedi accanto con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

bocca mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.
1: E le stelle si accendono ad una, come ballerine entrano in scena.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia oggi, lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Buongiorno!
1: Buongiorno! Sono le 6:58, ma noi siamo in anticipo.
0: Noi siamo in anticipo perché ci siete talmente mancati questo weekend che siamo arrivati prima, non vedevamo l'ora.
1: Esatto, perché oggi è lunedì, ricomincia una settimana insieme.
0: Che bello, mi sei mancata questo weekend.
1: Io mi ero quasi dimenticata di te,
0: ma giù. No! E vedrai come ora non ti dimentichi.
1: E invece no, sono strafelice di essere qui con te. Manca un minuto alle 7. E magari le persone ancora si stanno svegliando.
0: Oppure magari sono già sveglie, sono in macchina, ci stanno già seguendo. Oppure addirittura sono
1: forse dormono.
0: Oppure hanno messo la sveglia solo per sentirci.
1: Sicuro. Sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Vabbè, noi intanto vi lasciamo con una canzone e ci risentiamo tra pochissimo.

carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanere.

crescono in questo mondo malato. Un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in primi. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come la

0: E questa era Nuvole di fango di Fedez con Gianna Nannini. Sono le 7.05, noi siamo pronte.
1: Prontissime. Comunque è bella questa canzone, mi piaceva molto.
0: Bella, vabbè, sì, Fedez ci sta sempre. Comunque noi italiane siamo fiere di essere italiane, perché Giulia, dici un po' che è successo questo weekend.
1: Che c'è stato un derby, ma soprattutto qualcuno ha vinto.
0: Allora, c'è stato un derby che innanzitutto ha vinto la Roma 2-0, mi dispiace.
1: Purtroppo.
0: La penultima di Serie A è andata così. E poi, a parte che ho visto delle tue foto che alla semifinale di tennis invece...
1: degli internazionali, sì, anche lì mi sono addormentata, no scherzo, mi ha svegliato l'acqua.
0: E anche tu sei una di quelle che è scappata sotto l'acqua.
1: Siamo scappati tutti, hanno interrotto la partita, facevo un
0: freddo. Ma tu sei scappata prima che...
1: No, io ero nella lounge, onestamente.
0: Oh,
1: perché
0: scusa, ok.
1: Faceva troppo freddo, non mi ero stufata e
0: è
1: quindi...
0: stranissimo questo tempo.
1: E quindi, no, ma a parte gli scherzi, non si poteva perché siamo entrati che faceva caldo e mentre stavo guardando la partita io avevo proprio i brividi, quindi sono dovuta per forza entrare dentro.
0: E si vedeva bene però dalla lounge.
1: No, non si vedeva proprio.
0: Ah, ok, bene.
1: Non si vedeva proprio.
0: Comunque vogliamo fare i nostri più cari complimenti a Sinner.
1: Che bravo che è stato.
0: Che con questo torneo a Roma ha vinto tutti i tornei del Master 1000, che sono il circuito più importante prima degli Slam, e prima di lui nella storia c'era riuscito soltanto Djokovic, che è considerato uno dei tennisti più forti, e solo che Djokovic l'ha fatto a 31 anni, Sinner a 24.
1: Pensa cosa farà a 31.
0: Esatto, pensa cosa ci aspetta.
1: Ci aspetta, no, è stato bravissimo, però posso dire... ovviamente me l'aspettavo che vinceva, un po' tutti noi, quindi niente di...
0: Sì, però comunque quando tu sei andata alla semifinale
1: non era
0: così scontato, eh?
1: No, anche perché l'alto era fortissimo.
0: Infatti dentro di me ho pensato, guarda,
1: adesso
0: Giulia, è andata lei,
1: sfiga la pioggia,
0: è andata lei e ora perdiamo, eh?
1: La pioggia, lui, tutto. Infatti invece è andata così.
0: Ti funziona adesso, Giulia? Hai risolto
1: adesso
0: i tuoi problemi tecnici?
1: Adesso il microfono mi sta funzionando, quindi va tutto alla grandissima.
0: Okay, allora
1: no, però devo dire che Sinner, cioè, era molto, secondo me, arrivato stanco, faceva male il ginocchio.
0: Quindi magari per lui è stato bene interrompere quella partita.
1: Secondo me è stata la sua fortuna, perché io ho proprio visto che stava male, gli faceva male il ginocchio.
0: Hai visto che non vedevi niente dalla là?
1: No, all'inizio, poi sono andata perché a un certo punto ma l'ho visto veramente provato, quindi secondo me è stata la sua fortuna. Invece è andata a dormire, si è svegliato la mattina con calma.
0: Si è riposato
1: con calma e ho vinto, quindi è andata bene, guarda.
0: Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Sì, direi proprio di sì.
0: Comunque ti volevo far ascoltare una canzone nuova che a me piace tantissimo. Vediamo se ti piace anche a te.
1: Vai.
0: Volevo capire di Marrakesh e Madame.
1: Pure io voglio capire tante cose.

0: Ed era ci vuole una laurea di Coez, e quindi Giulia ce l'hai la laurea tu?
1: Io la laurea ce l'ho, non so perché, però purtroppo l'ho presa, vabbè.
0: Brava, in cosa?
1: Giurisprudenza.
0: Bravissima, che figo, brava, ci piace. Comunque, oggi, che succede oggi? Oggi, ricordiamo, è lunedì 18 maggio, ragazzi, ci siamo e manca veramente poco all'estate, anche se il clima fuori direbbe di no. Comunque, oggi succede che ci sta qualche ricorrenza, come al solito, e noi ve la raccontiamo. Oggi è la giornata internazionale dei musei, quindi è la ricorrenza più importante promossa da l'ICOM, International Council of Museums, e il tema del 2026 è i musei che uniscono un mondo diviso.
1: Che bello.
0: Quindi vedere i musei proprio come dei luoghi che creano dialogo, cultura e connessioni tra persone diverse. Molti musei ovviamente in questa giornata faranno degli eventi speciali o degli ingressi gratuiti. Tu, Giulia, ci vai nei musei?
1: Ma guarda, noi abbiamo la fortuna di vivere a Roma, che è un museo a cielo aperto.
0: È vero, è
1: verissimo. Quindi, ci vado. Mi piace, però non serve.
0: Cioè, se vai a visitare una città, vai a Parigi, ci vai al museo del Louvre.
1: Sì. Però l'ho già visto, quindi anche lì non vado.
0: O non vai più. Però va, se bello, vai in una città nuova, vai ai musei...
1: Sì, più che altro sai quelle cose che devi fare.
0: Lo fai, okay.
1: Sì, però
0: secondo me sarebbe carina quelle iniziative che fanno anche a Roma quando aprono i musei di notte.
1: Bello, bellissimo.
0: Lì deve essere tipo un appuntamento, ti invito.
1: No, io adesso voglio andare a vedere i fori imperiali, perché hanno fatto una cosa fichissima che rivivi, perché ti danno degli occhialetti in 3D e quando tu sei dentro i fori imperiali tu rivivi quello che facevano ai loro tempi, quindi è una cosa pazzesca.
0: Bellissimo, quello è veramente, con questa tecnologia ormai
1: riusciamo. Con questa tecnologia ti senti proprio di vivere proprio nei loro tempi. E quello voglio andare a vedere.
0: Bello. Andiamo. Ok, ci sto. Poi, che cosa abbiamo? Ce lo vuoi dire tu?
1: Sì, oggi è anche il mese della salute mentale, perché maggio
0: Eccola. È
1: il mese della sensibilizzazione sulla salute mentale in molti paesi. Quindi, non so perché ovviamente queste notizie devo sempre darle io, non lo so.
0: Ma non lo so perché l'hai voluta dare tu.
1: Però già il fatto che la do io fa capire che non funziona molto. Comunque, bisogna prendersi delle pause, perché è importante veramente ascoltare se stessi, avere un equilibrio
0: Vero.
1: Di vita con il lavoro. E perché altrimenti uno può rischiare un burnout. E soprattutto volevo chiedervi: voi cosa fate quando avete bisogno di staccare? Mi raccomando, fatecelo sapere.
0: Ditecelo.
1: Al numero 334 60 45 640, perché penso che ognuno stacca in un modo diverso. Tu, per esempio, quando hai bisogno di staccare, che fai?
0: Allora,
1: a ballare?
0: Pure sì, assolutamente sì. Anche attacco la musica e mi metto a ballare, funziona.
1: Bello.
0: Poi mi piace andare al mare.
1: Ma per esempio cambi anche abitudini, cerchi, non lo so, magari di cambiare proprio anche delle abitudini che hai,
0: quotidiane,
1: dei contatti con le persone, o ti prende così un giorno e poi ricominci?
0: No, mi prende un giorno
1: e poi ricominci. Anche io. Anche io. Comunque è anche la giornata mondiale dell'ortoterapia,
0: cioè?
1: Che comunque si parla del potere terapeutico delle piante, del giardinaggio e della natura sul benessere mentale. Perché la natura vi calma davvero? Mare, montagna, città,
0: sì.
1: La vostra terapia personale qual è?
0: Sì, perché io penso che la natura ti calma.
1: Pure secondo me.
0: Infatti, come dicevamo prima, se vuoi staccare, anche andare qualche giorno, appunto, che sia mare, che sia montagna, però in questi paesaggi fatti semplicemente di natura, senza il caos della città, ti può cambiare davvero lo stato mentale.
1: Secondo me, proprio quando uno stanca al chiuso, senza stare a contatto con la natura, ti mette di cattivo umore. A volte a me mi capita che sto in camera per tante ore di seguito e poi quando apro, per esempio, già il balcone o vado in giardino, tutti i brutti pensieri, le cose ti scambiano,
0: sì.
1: Perché ti viene proprio di buon umore, è importantissimo. O quando uno sta al mare, quanto è bello.
0: Sì, bellissimo. E poi anche parlavi del potere terapeutico delle piante.
1: Eh sì.
0: Cioè, comunque io che mi porta mal di testa, eccetera, prendo 3.000 medicine, invece se uno riuscisse a curarsi anche naturalmente con
1: le piante. Beh, ci sono tantissime piante che hanno un grandissimo potere terapeutico, però...
0: Sì, io ho fatto una visita da una naturopata che mi ha dato delle goccine di... e sono, vengono dal seme del fico e fanno benissimo per lo stomaco, devo dire, sì. Non sono male, però ovviamente devi essere costante, devi farlo un paio di mesi.
1: No, ma le piante hanno...
0: Però se uno riuscisse a integrare, perché poi alla fine si tratta di un'integrazione, non tanto di una cura.
1: Le piante ci stanno, hanno tantissimi veramente benefici, anche soltanto sentire gli odori, che adesso arriva la... ci sta, le piante sono top,
0: sì.
1: Ci apriremo un giardino. Comunque, oggi 18 maggio è il compleanno di chi? Te lo dico io, Enrico Brignano, 60 anni.
0: Auguri, Silvan, Enrico.
1: 89,
0: amico mio.
1: Amico tuo. E Yannick Noah, 66 anni. Tina Fei, 56 anni. E Tony Garrani, 75 anni. Basta, non è nato più nessuno.
0: No, più nessuno nel
1: oggi
0: mondo.
1: Non era
0: più nessuno che conosciamo che è noto.
1: Oggi non era una giornata molto...
0: Vabbè, però dai, qualcuno ce n'è. Noi intanto mettiamo due canzoncine per riscaldarci e ricaricarci. Sono le 7:20, due canzoni e poi andiamo con Maria Cristina Zoppa.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Oh,
2: ed eccoci qua, siamo tornate.
1: Se sentivate la nostra mancanza, no, rieccoci qui, siamo Greta e Giulia, Rai Radio tutta italiana dalle 7 alle 10 a tenervi compagnia. Potete ascoltarci sulla DAB o sull'applicazione completamente gratuita Rai Play Sound.
2: Senti Greta, ma tu li lavi i piatti?
1: Questa domanda così di prima mattina. Non mi piace lavare i piatti, di solito uso la lavastoviglie.
2: Ah, tu sei una di quelle che usa la lavastoviglie, no?
1: Anche
2: perché
1: per
2: oggi
1: due piatti,
2: è
1: sì.
2: Il No Dirty Dish Day, quindi la giornata senza piatti sporchi.
1: E quindi, tu li lavi i piatti?
2: No, io non li lavo, io neanche la lavastoviglie. Che tra l'altro
1: e come fai?
2: Niente, io
1: li lasci lì.
2: Io prima...
1: e aspetti che si lavino da solo.
2: Aspetto che qualcuno li lava. No, però no, io sono talmente pigra che a volte, per esempio, prendo la forchetta, la metto nella scatoletta di tonno per non prendere il piatto, cioè proprio,
1: proprio
2: mi
1: così.
2: Arrangio, sì. Però non ho mai capito le persone che usano la lavastoviglie, perché se dovessi scegliere tra la lavastoviglie e lavare i piatti, io laverei i piatti.
1: Perché?
2: Secondo me è talmente complicato mettere bene i piatti nella lavastoviglie, ci ho provato, poi diventa tutto storto, le cose, alcuni non si sono lavati, ci stanno la parte dei cucchiai, la parte dei bicchieri, fai prima a lavarle.
1: Se vuoi un giorno ti insegno.
2: Grazie, grazie.
1: Perché ti assicuro che
2: per
1: non
2: te
1: è
2: facile.
1: Così difficile.
2: Ah, ok, per te è facile quindi.
1: Ma poi è veloce, cioè se ti dovessi mettere a lavare tutti i piatti ogni volta che mangi ci metteresti tanto tempo, invece è una sciacquata, li butti
2: ma poi li devi
1: via.
2: Togliere, devi mettere tutto.
1: Vabbè, quello non è così complicato. Comunque, un altro annuncio è anche la giornata del Visit Your Relatives Day, cioè negli Stati Uniti è la giornata dedicata ai parenti. Cioè proprio ti invita questa giornata ad andarli a visitare. Quante volte dici
2: io
1: devo andare a visitare mia nonna, mia zia, ma non ho tempo, non si ha mai tempo
2: che
1: per queste
2: carina,
1: cose.
2: È una bellissima iniziativa.
1: Sì, quindi che questa giornata ci dia quella carica in più per trovare quell'ora di tempo per andare a visitare i nostri parenti, perché non dobbiamo mai darli per scontato.
2: Bello, bello. Vero. Andiamo a trovare i nostri parenti. Tu chi vuoi andare a trovare?
1: Io devo andare a trovare mia nonna, sì, l'unica che mi è rimasta, infatti.
2: Bello. Ci vai oggi?
1: Oggi è vero, dovevo organizzarmi proprio, Giulia. Come sei pratica, sì, dovrei andarci oggi. Comunque sono le 7:30 in punto e quindi è arrivata l'ora della nostra
2: Maria Cristina Zoppa.
1: Esatto, oggi abbiamo un'intervista a Franco Battiato, quindi tenetevi pronti.
2: E allora
1: e
2: dopo
1: andiamo...
2: gli dedichiamo anche una canzone.
1: Certo, risentiremo sicuramente con lei.
3: La mattina italiana.
4: Disco Rai. La musica scelta.
5: Sono state le note di qualità, voglio dire, c'è nella copertina questo occhio nell'occhio, molto bello, no? Però evidentemente c'è stato un orecchio nell'orecchio. Quali erano proprio le passioni, i punti in comune molto forti?
6: Beh, per esempio, il fatto che io abbia cantato You Are My Sister e lui era molto contento, fatta da meno, e così ero contento io quando lui cantava del suo veloce volo in italiano, con un buon italiano anche. Sì, siamo. Ci chiamano la coppia strana.
5: E poi vogliamo ripetere, in un'intervista tanto tempo fa mi disse appunto che comunque una canzone va sempre rispettata quando si decide di fare una cover, almeno nella struttura, no?
6: Ma per esempio per quale questo?
5: Beh, per tutte le presentazioni che ha fatto dei vari album, cioè è importante comunque mantenere fedeltà alla struttura base della canzone.
6: Secondo me sì. Negli esperimenti che ho fatto di Fleur difficilmente ho devastato una canzone cambiando accordi, cose, non ho sempre rispettato l'originale perché mi piaceva quello e quindi io facevo quello, no? Addirittura cercando di migliorare se puoi, no? Quello è il risultato.
5: Un'ultima domanda, in questo inizio secolo, no? Sempre saturo di parassiti, senza dignità, ecco, noi siamo sempre spinti ad essere migliori oppure basta? Cioè anche basta.
6: E faremmo un torto a noi stessi, perché non c'entrano gli altri, il rapporto è tra noi e noi.

0: Allora me ne frego, no. Tu fai quello lì, io faccio la mia strada, tu fai quello che vuoi, puoi rubare, ruba. Poi si vedrà come ti finirà.
1: Almeno c'è la speranza, appunto, che prima o poi si vedrà come finirà.
0: E sarà così.
1: Grazie.
0: A voi.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E bentornati al buongiorno di Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi ci sarà un almanacco musicale particolare, perché oggi sono esattamente 5 anni dall'ultimo volo di Franco Battiato da questa terra. Io lo ricordo sempre con grande gioia e stupore e anche molto divertimento, perché è una persona assolutamente ironica. In tutti quegli incontri che ho avuto dal 2000 al 2013, perché insomma negli ultimi anni di vita ha frequentato poco il mondo della radio e del TV, ha incontrato poco insomma i giornalisti e i conduttori. L'ho incontrato appunto a fine 2013 per la presentazione dell'album pensato con Anthony The Johnson, Anthony di Anthony The Johnson, che era un album live

0: del suo volo, e fu come sempre un incontro ricchissimo. Ha parlato anche in quest'ultima intervista con me di omologazione della cultura e anche del potere, e quindi sentirete questi suoi concetti molto semplici e diretti in questi due contributi, queste due mini interviste che rilanciamo anche per il buongiorno appunto di Disco Rai del 18 maggio.
1: Le volevo chiedere invece se in questi giorni, insomma, si parla niente di politico, però di fortemente culturale invece per quanto riguarda la musica, cioè la possibilità di imporre alle radio il 40% di musica italiana, che non vuol dire in italiano ma insomma prodotta in Italia. Secondo lei l'imposizione è la via per salvare la musica, è la strada per salvare la musica italiana, oppure ci vogliono...
2: Queste cose non mi piacciono. Come non mi piace neanche l'ossessione che hanno certe radio a trasmettere solo un certo genere di musica, perché a quel punto lì sei in balia di persone che non hanno idea, bisogna un po' dividere le cose, no? Non è che io non ascolto musica leggera da parecchio tempo, no? Però tutte le volte che mi trovo su un taxi, una cosa, sento che è gente che cazzeggia, non sono seri, non mi piace questa radio, sinceramente.
1: Infatti anche per gente, perché noi insomma stiamo cercando di fare invece un lavoro di ricerca che ci ha portato anche ad incontrare ad esempio le Lilies on Mars, no? E allora pensavamo proprio un gruppo, un duo che soprattutto insomma si basa anche su suoni, sviluppa suoni elettronici, diciamo così, e che hanno anche pubblicato, dico ovviamente anche fuori di chi ci ascolta, un duetto proprio con lei. Che cosa però si può fare per sostenere questo tipo di musica? Cioè, visto che non esiste più la casa discografica, visto che non esiste più una progettualità tutto tondo, però hanno bisogno comunque di un apporto esterno, no? di un orecchio critico.
2: Ecco, mancano quelle uscite, diciamo, di coraggio e di libertà che oramai ha pochissima gente in Italia, capito? Non siamo più ai tempi delle radio libere, sono tutti sottomessi a dati di tipo economico. A me pare una cosa... Una parte va bene, no? Ma non tutto, tutta la totalità così di questa musica abbastanza scadente, secondo me.
1: E quindi che cosa consiglia? Lei comunque, voglio dire, ha incontrato, incontrerà anche dei giovani di talento. Che cosa devono fare? Come possono ovviare? Come si può diventare professionisti della musica adesso, no?
2: Beh, in generale, e credo che capiti spesso, quando un gruppo è interessante trova sempre un pubblico che li segue, anche se non passano in radio. Marta sui tubi, per esempio, sono un gruppo che piace molto, no? E in radio non li sentiresti mai, neanche dietro una pistola, no?
1: Noi li trasmettiamo spessissimo, sono dei nostri.
2: Fa piacere, meno male.

0: Uomo che cade di 13 Pietro, bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre noi, ragazzi.
1: Siamo sempre noi.
0: Avete fatto colazione? Avete preso il caffè?
1: Noi sì, siamo presi il cornetto, anzi solo io, perché lei non lo mangia più, il cappuccino, latte macchiato.
0: Questa settimana sciopero dei cornetti.
1: No,
0: per Greta.
1: Invece io voglio proprio fare il National Croissant Day.
0: Inventiamolo, oppure esiste, sicuramente esiste, dobbiamo controllare.
1: Dobbiamo controllare, controlliamo.
0: Comunque, oggi, lunedì 18 maggio, devo darvi la citazione.
1: E io mi sono svegliata perché ho detto: io devo sapere la frase del giorno di Greta oggi, dimmelo.
0: Tieni sempre in mente che la tua decisione di riuscire è più importante di qualsiasi altra cosa. Questa era Abraham Lincoln.
1: Bella.
0: Politico, avvocato, quindi, presidente degli USA nel 1800.
1: Quindi detto in parole povere, che bisogna fare?
0: Detto in parole povere, tu se hai un obiettivo, se hai un sogno, se credi in qualcosa, devi andare contro tutto e tutti, non ascoltare nessuno e andare per la tua strada.
1: Brava, vedi, come l'hai detta tu mi piace ancora di più, perché è ancora più incisiva. E a proposito di sogni, Michele Morrone tornerà sul set per girare The Housemaid's Secret, pazzesco, non so se tu l'hai visto il film,
0: sì.
1: Che è bellissimo, e il cast è confermato e c'è una new entry che sarebbe Kirsten Dunst, un'altra attrice bravissima. Il primo The Housemaid, una di famiglia, ha incassato 400 milioni di dollari in tutto il mondo e 126 negli USA. Nel cast con Sydney Swinley, Amanda Seyfried e Kirsten Dunst e Michele Morrone nel ruolo di Enzo. Vedi, però Michele Morrone
0: come va
1: tantissimo. E sempre per quanto riguarda Batman parte 2, il cast è Robert Pattinson, Scarlett Johansson, Colin Farrell e Andy Serkin. Quindi ci sarà la new entry in Batman anche di Scarlett Johansson.
0: Che sogno.
1: E attenzione Greta, perché è ufficiale. Amazon ha dato il via alle audizioni per il prossimo James Bond.
0: Andiamo, Giulia,
1: andiamo. Il casting è affidato a Nina Gold, facciamocela amica, candidata all'Oscar per Hamnet, e la regia
0: bellissimo
1: è di Denis Villeneuve.
0: L'hai
1: quindi
0: visto?
1: Bellissimo.
0: Stupendo.
1: Bellissimo. Quindi
0: hai pianto?
1: No.
0: Io sì, bello.
1: Io no. E in tutto ciò Michael Jackson, la mia sensibilità, io vengo solo che sono gli animali.
0: Okay.
1: In tutto ciò Michael Jackson ad ora ha incassato 703 milioni di dollari nel mondo.
0: E io ancora
1: ti
0: devo
1: rendi
0: andare.
1: Conto 703 milioni di dollari. Però i maggiori incassi di stagione in Italia sono sempre Buen Camino con 76.5 milioni di euro in Italia.
0: Buen Camino non
1: Zalone.
0: Si batte.
1: Buen Camino è Buen Camino.
0: Non lo potete battere.
1: Quindi,
0: ma su Michele Morrone non ci dovevi dare un'altra notizia?
1: Ci siamo fidanzati, no, scherzo. Non c'è un'altra notizia perché deve le cose per volta.
0: Ok, non lo vogliamo svelare, ma rimanete collegati con noi se volete saperle, perché se non ci ascoltate rischiate di perdervi queste notizie che nessun altro vi darà, giusto?
1: Sì, perché bisogna sempre stare super focus nel cinema.
0: Esatto.
1: E comunque il 25 maggio verrà abbattuto il primo Shaq della seconda stagione della serie Prime Young Sherlock. Non so se tu l'hai vista. Si gira a giugno a Palermo per 4 settimane.
0: Ah, bene.
1: E il 26 maggio verrà abbattuto il primo Shaq di Bentornati al Sud con Alessandro Siani e Claudio Bisio.
0: Stupendo.
1: Divertentissimo.
0: Sì.
1: Ed eccoci
0: okay,
1: qua.
0: Abbiamo finito le nostre novità di cinematografia. Adesso andiamo ad ascoltarci Sei tu di Levante.

0: ed era Non ci guarderemo indietro di Negrita. Buongiorno, siamo su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ari, buongiorno.
0: Sono le 8 in punto. Mi raccomando, ricordate di seguirci su Rai Play Sound. E ci sono tantissimi podcast original che potete seguire. E l'app è totalmente gratuita. Oppure potete ascoltarci in DAB anche dalla macchina.
1: Wow. Prontissimi.
0: Vai, dimmi. Volevo dirti una cosa, tu che rapporto hai con Netflix?
1: In che senso?
0: No, perché è uscito appunto un sondaggio dove 25 minuti per scegliere un film su Netflix per non guardarlo mai. Per il
1: Verissimo.
0: 65% delle coppie è diventato il preliminare perfetto. Pochi minuti dall'inizio della scelta e si finisce per avere dei rapporti.
1: Verissimo. Quanto tempo si perde per scegliere un film?
0: Sì, io direi a prescindere dalle coppie.
1: Esatto, ma anche da sola.
0: Anche da soli.
1: Due ore, perché in più, cioè se sei in due ci metti di più.
0: Il
1: in
0: doppio.
1: Tre, vabbè, più persone, perché ovviamente bisogna essere tutti d'accordo.
0: Però è diventata proprio perché sai, quelle coppie magari sono all'inizio, cercano intimità con la scusa che film
1: guardiamo
0: mettiamo,
1: che scegli.
0: E alla fine sanno già dove vanno a parare, però perdono anche il tempo. Quindi, visto che tanto ormai lo sappiamo tutti, mettete il primo che vi capita
1: e
0: così
1: poi,
0: tanto è la stessa cosa, non lo guardate
1: invece
0: comunque.
1: Invece se sei stata sola, io scommetto che tu perché ti addormenti, quindi non guardi nulla.
0: No, io invece,
1: dopo 5 minuti.
0: Io invece sono malata per cercarli, quindi passo tutta la sera, cioè il mio film è cercare film su
1: Netflix.
0: Bellissimo. Okay, già, bene. Molto bene.
1: Invece oggi le spariamo così, ta-ta. Ibiza è l'aeroporto con il maggior numero di voli persi al mondo.
0: Che bello.
1: Ma chissà come mai.
0: Io pure vorrei tanto andare a Ibiza e perdere
1: Giulia,
0: il volo.
1: Giulia, prometto che ti ci porto a Ibiza.
0: Ti prego. Ma mi prometti anche che mi ci fai restare o devo tornare?
1: Ti lascio lì. Guarda, di questo sono certa. Comunque, hai mai perso un volo?
0: Io sempre.
1: Mi
0: capita spesso, ma più che altro non tanto perché non arrivo in aeroporto, perché mi capita spesso di arrivare in aeroporto senza documenti. E quindi,
1: quindi che non ti fanno partire.
0: Non mi fanno partire, quindi mi capita spessissimo. Devo dire che sono talmente sbarata che mi capita. Comunque però, tornando sempre a questo discorso, durante le vacanze estive i tradimenti aumentano del 35% rispetto all'inverno, perché il calore e la pelle nuda stimolano il rilascio di testosterone e rendendo appunto il desiderio più forte della fedeltà coniugale.
1: Attenzione.
0: Quindi
1: Giulia
0: attenti.
1: Prevede un'estate molto burrascosa.
0: Molto burrascosa, esatto.
1: Molto burrascosa.
0: Molto
1: comunque
0: burrascosa.
1: Vogliamo ascoltare le vostre storie, quindi scriveteci al 334-60-45-640. Vogliamo sapere i film che non avete visto, vogliamo sapere i voli persi e vogliamo sapere i vostri tradimenti. Vogliamo sapere tutto di voi.
0: Ma ancora non ci sono i tradimenti, sono i tradimenti che verranno quest'estate con la pelle appunto nuda,
1: la pelle abbronzata.
0: Però se ci pensi, è vero, d'estate uno si risveglia anche un po', no? Ho più voglia di uscire, sei più a contatto con le persone, no? Sei già poco vestito, è più semplice.
1: Sì, perché ecco, io pure l'inverno vado in letargo, tipo le tartarughe.
0: Ma guarda che già spogliarsi col freddo e togliti la giacca, il maglione, l'altro 10 strati, passa la voglia, capito?
1: E
0: no?
1: Chi gli va? Ok, benissimo. Allora, sono le 8:04, andiamo a ascoltarci Aiello sotto.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ed era Amore avrai di Elodie. E a proposito di amore, ragazzi, dovete sapere che una donna si identifica come ecosessuale. Sarebbe una coach di intimità di 45 anni che è diventata virale dopo aver rilevato di avere una relazione romantica ed erotica con una quercia. Si è innamorato della quercia durante il Covid-19 per le sue passeggiate durante il lockdown, quando ha avvertito una connessione profonda mentre si sdraiava contro l'albero. Si definisce ecosexual, un movimento di nicchia che considera la natura come un partner sensuale piuttosto che una risorsa. Lei la descrive come una relazione profondamente appagante sotto tutti i tipi di livelli, emotivo, spirituale ed erotico, pur senza
1: molto
0: comportare
1: bene
0: rapporti sessuali fisici.
1: Quindi la vedo un po' difficile.
0: È bello dire ciao, io ho una relazione con una quercia.
1: No, comunque io ho visto molte persone abbracciare gli alberi, perché è una cosa che evidentemente fa stare bene, non so, abbracciare la natura. Ah. Però addirittura una relazione...
0: Ed è anche molto appagata, capisci? Magari,
1: ma
0: che ne so, abbiamo sbagliato
1: il
0: tutto. Forse è meglio fidanzarsi con una quercia. Io ci inizio a pensare, quando esco da qua inizio a abbracciarmi qualche albero, vedo come mi trovo e poi domani
1: e
0: mi
1: io
0: racconto.
1: Ti faccio una foto, Giulia, e la pubblico su Rai Radio Tutta Italiana. Seguiteci sui nostri social, che sta per uscire un video super divertente, come al solito.
0: Seguiteci. E a breve ne creeremo tanti altri,
1: tantissimi altri. Torniamo alle nostre questioni di cuore,
0: con le mie preferite:
1: ghosting, ambiguità, mezze verità, basta. Siamo tutti stanchi. Il clear coding è la risposta, ovvero fare chiarezza nelle relazioni. Ok, quindi sai quel momento in cui passi 20 minuti a rileggere un messaggio di 3 parole cercando di capire cosa significa davvero? Ecco, anche noi siamo stanchi. La tendenza del dating del momento è il concetto che è semplice: dire chiaramente quello che si pensa, quello che si vuole e quello che si prova. Niente mezze parole, niente silenzi strategici, niente vediamo come va che dura 6 mesi senza una direzione. Se ci tieni, lo dici. Se non sei pronto, lo dici. Se vuoi qualcosa di serio, lo dici. Se non vuoi nulla, lo dici. Punto.
0: Bello, bravissima. Il problema è farlo, comunque.
1: Esatto, è l'opposto esatto di tutto quello a cui ci siamo abituati, ovvero il ghosting, le zone grigie che non finiscono mai. Siamo talmente abituati a questa ambiguità che la chiarezza ci sembra tipo
0: ormai
1: una cosa strana, una malattia, una cosa aggressiva. E non lo è semplicemente rispetto. Il report di Tinder 2025 lo conferma: il 64% delle persone intervistate dice che l'onestà emotiva è la cosa di cui il dating ha più bisogno. Il 60% chiede chiarezza sulle intenzioni fin dall'inizio. Non è una richiesta impossibile, non ti sto chiedendo una casa, ma il minimo sindacale. Nel 2026 abbiamo imparato a dare un nome a tutto e sappiamo benissimo riconoscere quando qualcosa non funziona. Il problema è che continuiamo ad aspettare che l'altro faccia la prima mossa. Ecco, il clear coding non semplifica l'amore, ma pretende che almeno sia comprensibile. Quindi adattiamoci tutti e incominciamo ad usare il clear coding. Siate chiari, siate chiari.
0: Io sono solamente d'accordo. Un conto è farlo, un conto è dirlo, un conto è dirlo, un conto è farlo. Però,
1: ma se tutti cominciassero a essere più chiari, che facile sarebbe?
0: Dimenticatelo. È più facile. Beh. Però detto questo, c'è un altro studio che dimostra che fare pace a letto funziona davvero. Il sesso dopo un litigio è più intenso perché il rapido passaggio dalla rabbia all'adrenalina, al desiderio, crea un picco di eccitazione non raggiungibile normalmente. Quindi niente, fate pace dopo, giusto?
1: Esatto, questi i consigli di Giulia.
0: I consigli miei, sì. E poi tra l'altro c'è un'altra cosa che mi ha sconvolto.
1: Sì.
0: Che è stato vinto il Guinness World Record per il rapporto sessuale più lungo della storia di una coppia thailandese che nel 2012...
1: Ma oggi sei carica con queste questioni di letto. Cambiamo la rubrica questioni di letto.
0: 58 ore e 35 minuti, praticamente 2 giorni e mezzo consecutivi, ti rendi conto?
1: Ti credo che hanno vinto.
0: Quindi questo è il loro Guinness World Record. E aggiungere anche che
1: bravi,
0: noia,
1: bravi,
0: che noia.
1: Bravi,
0: pensa alla
1: voi.
0: Fame che avranno avuto dopo 2 giorni.
1: Mamma mia, non ce l'immaginiamo. Comunque, un po' di news anche un po' divertenti e piccanti ve le abbiamo date. Andiamo a ascoltarci Comuni Mortali di Achille Lauro.

0: Ritornerai di Franco Battiato ed è tornato qualcuno. Julian con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, ma ritornerai di Bruno Lauzi rifatto da Franco Battiato. Bella. Buongiorno ragazzi, come state?
0: Molto bene. Lunedì siamo cariche.
1: Io mi sono mangiato un biscottino, quello dietetico della...
0: Com'era?
1: Della signora Greta, buono.
0: No, perché ragazzi, tu devi sapere che il mio personal trainer mi ha detto: Greta, non puoi mangiare
1: come
0: i
1: cornetti. Come si
0: chiama? Silvio.
1: Ciao Silvio, saluta. Allora,
0: se
1: pronto?
0: Se ci ascolti Silvio, vedi che sono brava. Greta, non puoi mangiare tutte le mattine il cornetto. Il cornetto è il male se ti alleni, no? Per insomma definirti.
1: Ma tu ti alleni?
0: Allora, teoricamente una volta mi allenavo, poi da quando ho cominciato a lavorare qui la
1: non
0: mattina
1: ti alleni
0: presto
1: più.
0: Mi alleno di meno.
2: Ah, vabbè,
0: però,
2: io invece non mi alleno.
0: No, di
2: quindi.
0: Meno, mi alleno di meno.
1: Tu ti alleni?
2: No, io appunto quindi posso continuare a mangiare cornetti.
1: Esatto.
2: Che è il male se non ti alleni.
1: E non vedere Silvio.
2: Quindi è il bene.
0: E quindi Giulia, prima facciamo sempre colazione insieme, invece adesso ho detto no, questa settimana sciopero dei cornetti.
1: Ma dai.
0: Io mi porto i biscottini miei.
1: Io non, sai, cornetti ormai vado sulla ciambella.
0: Ah, buono. C'è bella, proprio bella fritta.
1: Buona.
0: Anche o per ricoperta di zucchero.
1: Sì, allora quella, stamattina ho ciambellina e cappuccino.
0: Buono.
1: E poi bicchiere d'acqua, quello sempre.
2: Vabbè,
1: bicchiere
0: idratarsi
1: d'acqua.
0: È la cosa.
2: Ma dove la prendi la ciambella? Dove la prendi, a casa o al bar?
1: Al bar.
2: Perché è vero, tu ti svegli
1: adesso,
2: dopo di noi.
1: Adesso, giusto. Appena arrivato qua.
0: Ma qui?
1: Sì, no, qua fuori, al bar vicino alla stazione dei pompieri, alla caserma dei pompieri. Allora, oggi c'è sciopero di tutto praticamente.
0: Cioè?
1: Sciopero generale.
0: Quindi, aiuto, quindi tutti però, a casa, mi raccomando,
2: casa.
0: Non vi muovete perché sennò
1: no,
0: sono...
1: vabbè, però c'è da dire, allora, ad esempio, qui in Rai c'è uno sciopero, poi dipende... chi aderisce a seconda delle sigle sindacali, dei tecnici, eccetera, eccetera. Però c'è sciopero generale da Milano a Roma, treni e trasporto locale, anche treni e trasporto locale, però ci sono delle fasce di garanzia, no? Anche le metro, eccetera. Però stamattina insomma funzionano qua a Roma, ad esempio.
2: Funziona.
1: Quindi sono garantiti dei transiti. So che c'è sciopero dei giornalisti, dovrebbe essere. Quindi insomma è uno sciopero abbastanza generalizzato che creerà un po' di problemi. Però è lunedì, buongiorno!
0: Mi
1: siete mancate, Mi siete mancate.
0: Adile.
1: Questo weekend mi siete mancate.
2: Perché non eri a Milano?
1: Perché non ero a Milano, se non mi mancava niente. Solo a Roma. No,
2: e cosa hai fatto questo weekend?
1: Sono rilassato, riposato.
0: Non hai lavorato quindi?
1: Non ho lavorato. Beh. Serie TV, tanto t'ho pensata.
2: Che hai visto?
0: Qualche consiglio, vai.
1: No, volevo mandarti un messaggio, ho detto.
2: E non l'hai trovata.
1: Mi avevi detto quel link, però non mi ricordavo più il titolo.
2: Te lo rimando dopo.
1: Non mi ricordavo più il titolo. E, io stavo guardando, mi sto riguardando la serie Berlino.
2: Bella.
1: Quella del furto a Parigi.
2: Bella.
1: E ho visto invece quella, la serie l'ultima che è uscita.
2: Quale?
1: Sempre di Berlino.
2: Ah, ok. Quindi tu sei uno di quelli che si rivede le serie più di una volta?
1: No, dipende, perché quella di Parigi mi sono reso conto di averla vista, però non me la ricordavo. Esatto.
2: Apex l'hai visto?
1: Quello chi?
2: Apex, quello con Charlize Theron?
1: Non ricordo.
2: È adesso, è uscito adesso, quindi dovresti vederlo. Così possiamo poi fare i balletti virali con quella canzone.
1: No, ho visto quella lì, Berlino, e il furto del, come si chiama, della dama dell'ermellino. Quella, la serie ultima.
2: Bello,
1: insomma.
2: Bello, beh, ti sei riposato. Io l'ho vista, sì, ti sei riposato.
1: Sono rilassato,
2: riposato,
1: sono andato in palestra ieri mattina.
2: Non vedi?
1: Sì. Che mi hanno detto,
0: ma
1: sei ancora iscritto?
0: Mi hanno
1: detto, sei ancora iscritto?
2: Ma noi ti spiamo.
1: Mi spiate?
2: Sì,
1: ma io ho visto che voi mi avevate visto.
2: Tu controlli con quel capello tutto alzato.
1: Hai
2: così
1: visto che
2: ti fa restare col
1: ciuffo.
2: Sì, sì, ti abbiamo visto. Ti controlliamo anche nel weekend.
1: Ok, va bene.
2: E tu ci hai visto, no? Ci pensa proprio.
0: Tu ci hai controllato?
1: Tutti i giorni, anche nei weekend.
2: Certo.
1: Mettiamo una canzone.
0: Vai con i romantici.
1: Beh, Greta aveva le foto del cagnolino, tra l'altro.
0: Era il compleanno.
1: Happy birthday, ho visto.
0: Thank you, due anni.
1: Due anni.
0: Andiamo. Vai.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ed era bello, Summer Funk di Francesca. Summer Funk, ce la ballavamo, fallo tu.
1: Summer Funk. Ci sta, ci sta. Io non ho la cuffia, però. Ah no, ce l'ho.
0: Ma tu pure senza cuffie. Ma, dai, ma che ci racconti?
1: Sono bello
0: questo?
1: Anche senza cuffie.
0: Ovvio.
1: Sai che? Aspetta, ah,
2: è
1: devo
2: collegata,
1: attaccarla.
2: No.
1: Super
0: mi è tipo rotto un timpano, ma va bene.
1: Aspetta, che collego.
0: Dovevi sapere che Giulia continuava ad alzare, ma non aveva la cuffia attaccata. E quindi ho messo a me il volume al massimo.
1: Allora, Salone del Libro di Torino.
2: A Torino,
1: hai visto quante belle cose sono successe?
0: Raccontaci.
1: A parte la RAI, la presenza della RAI, esatto, finisce oggi, presenza della RAI massiccia, anche il nostro direttore è andato su, e lo salutiamo, il direttore Zinzilli, per presentare i podcast, poi insomma ne abbiamo parlato i giorni scorsi. In questi giorni, allora, Vittorio Sgarbi, è tornato davanti a un pubblico, proprio lì al Salone del Libro di Torino, Zero Calcare, che ha presentato questa nuova serie
2: che uscirà
1: Netflix,
2: breve.
1: Che uscirà a breve.

0: È stata molto carina la prima, vero? Te l'hai vista, Giulia?
1: Io non l'ho vista.
2: Non l'hai vista?
0: Dai.
2: Quella lì è una serie da vedere. Se piace il genere.
1: Fatta a fumetti,
2: da vedere,
1: no?
2: Sì.
1: Esatto, non l'ho vista però.
2: Esatto. E poi c'è stata la presentazione del libro di Aldo Grasso, Cara Televisione, sulla storia della televisione italiana, presentata da Fiorello.
1: Ah, bello.
2: Quindi Rosario ha fatto uno show, naturalmente, anche lì, senza il nulla, come sua abitudine, ma giocando con l'interprete dei segni, del linguaggio dei segni.
1: Che era anche il suo compleanno questo weekend.
2: Il 16 è stato il suo compleanno.
0: Auguri, in ritardo. Non c'eravamo qui.
2: E quindi ha giocato con la signora Anna, che era appunto chiedendo a lei come si dicesse nel linguaggio dei segni Fiorello piuttosto che Grasso, eccetera, eccetera. Gnagna, su Gnagna. Comunque andatevi al limite a vedere il video, sta girando sui social, ci sono dei momenti esilaranti dove è uscito il Fiorello che nonostante, cioè gli dai un microfono, lui ti fa uno show da solo.
1: Assurdo.
2: Grande Rosario.
1: Bello,
2: va bene.
1: Invece hai visto questi internazionali, ovviamente, che ha vinto Sinner.
2: Ha vinto Sinner, il quale ha detto il signor Mattarella. Sono molto emozionato quando c'è il signor Mattarella. Il signor Mattarella, presidente della Repubblica, è stato meraviglioso. Presidente che è andato a salutare anche i genitori di Sinner. E Sinner che voglio dire, dopo 50 anni è l'italiano, dopo Adriano Panatta, che vince gli internazionali di Roma.
1: Una grande soddisfazione per noi italiani.
2: Beh no, certo, infatti Panatta ha detto: io sono contento, per carità, mi piaceva detenere il record, però passarlo al numero uno del mondo ha detto è motivo di orgoglio.
0: Poi proprio dopo 50 anni, una cosa...
2: 50 anni.
1: Beh, alla fine era un po' scontato che avrebbe vinto.
2: Sì, sai cosa? Io ho visto una cosa, poi non sono un grandissimo esperto di tennis, ma sono arrivati un po' tutti stanchi all'internazionale.
1: Sì, l'ho notato.
2: Perché ogni anno è un po' la fine di un giro a livello mondiale e arrivi veramente...
1: distrutto.
2: Sì, da un punto di vista muscolare stanchi, anche lui era stanchissimo.
1: Infatti io ero lì venerdì e l'ho proprio visto.
2: L'hai visto?
1: Stanco.
2: Quando hanno interrotto quel per pioggia?
1: Sì, infatti sono scappata per la pioggia, però secondo me è stata, come dicevo, la sua fortuna.
2: Per
1: perché
2: fortuna, certo.
1: L'ho visto proprio stanco e l'altro stava quasi, secondo me, per vincere. Invece è andata bene la pioggia, così si è riposato, la mattina è tornato carico.
2: Hai detto bene, ma infatti anche gli esperti di tennis
0: hai
2: hanno
0: visto?
2: Detto questa cosa.
0: Giulia, sei un'esperta di tennis,
1: ma non
0: lo sapevamo.
2: No, però l'hai visto. L'hai visto?
1: Sì, l'ho visto, ma lo vedevo proprio con le ginocchia che proprio si sedeva.
2: Ma infatti
1: l'ho visto
2: è un
1: male.
2: Dato di fatto. Anche lui ha detto: per fortuna si è messo a piovere, se no avrebbe probabilmente perso.
1: L'ho visto, anche perché l'alto era forte.
0: Tutto accade per una ragione.
1: Solo che mi dava fastidio l'alto, perché ogni volta che tirava la palla faceva dei versi molto strani.
2: Perché lo sforzo.
0: Ma infatti dicevo: ma chi è che fa questi versi?
1: Però troppo, se non lo faceva, a me fastidio. Un po' troppo, anche meno
2: diciamo, sì.
0: vabbè,
2: va bene, bella, piaciuta sta parentesi tra Salone del Libro e tennis. Quindi sei andata agli internazionali, questa è la notizia.
1: Sì. Poi è scoppiato a piovere e me ne sono andata.
2: Io mi vergogno un po' perché avendo i pass non sono
1: andato. Ma te il tennis non interessa?
2: Sì, no, ma io credo di essere tra i pochi al mondo, forse. C'è gente che avrebbe fatto carte false per andarci.
1: Beh, tutti volevano andare, ovviamente, a vedere la finale, la partita. Che perché io non sono una grande amante del tennis, però è bello a Roma, gli internazionali, l'atmosfera,
2: mi sento un po' come quello che quando ha la possibilità di avere le cose non le sfrutta.
1: Non le sfrutta.
0: Male.
2: Mi dispiace un sacco. Ieri, ad esempio... un po' di problemi di salute a casa, eccetera. Volevo ringraziare per l'invito Mario Biondi, non sono andato al concerto. Ieri sera al concerto.
1: Anche quello è molto bello.
2: Qui a Roma, sì, bellissimo concerto di Mario. Va bene, comunque, detto questo.
0: Ce la facciamo qui un concerto.
2: Ma
0: vai.
2: Sì.
1: Dai.
2: Cosa ascoltiamo?
1: Mettiamo una canzone.
0: Tiro Mancino, gennaio 2016.
2: Bella.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: È finita. Per questo finisce.
1: Canzone estiva di Annalisa.
0: Esatto. 8:49 Rai Radio Tutta Italiana. Greta Giulia Giulian. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per averci scelto.
2: Buongiorno.
0: Grazie.
2: Sei diventato un AI. Sei fatto con gli AI tutto robotico ormai.
0: Perché no? Velocissimo, velocissimo. Allora, sapete chi ha inventato l'autogrill?
2: No.
0: Non è stata una multinazionale, non è stata un'azienda, ma semplicemente un fornaio.
2: Davvero?
0: Fornaio. Sì, che voleva vendere i suoi biscotti in autostrada.
2: E quindi da lì l'hanno e come ha fatto a vendere in autostrada?
0: Lui praticamente è un fornaio di Novara, sì. Che aveva pensato: se i guidatori passano davanti al mio stabilimento, qualcuno si ferma a comprare i pavesini.
2: Ah, che okay? Buoni i pavesini.
0: Lui era Mario Pavesi. Parliamo del 1900, cioè lui è nato nel 1909, quindi qua
2: è
0: parliamo.
2: Quello che ha inventato i pavesini.
0: Esatto, costruì il primo autogrill nel 1958. Nel 47 aprì il primo punto di ristoro autostradale sulla Torino-Milano, vicino al casello di Novara. Perché? Perché ci passava davanti il suo stabilimento, quindi non a caso lo aprì lui. C'era un architetto che ha costruito questa cosa ed era poco più di un bar con un'insegna Pavesi, ma è stato il primo autogrill praticamente della storia. Poi nel 58 sulla stessa autostrada inaugurò invece qualcosa che non esisteva da nessuna parte del mondo, cioè un autogrill sul ponte.
2: Pensa.
0: Capito? Quindi era una struttura che scavallava e scavalcava il corso dell'autostrada, quindi grandi vetrate, visuale panoramica, eccetera eccetera, e fu il primo al mondo. Poi negli anni 70 lo Stato decise che il business della ristorazione autostradale era talmente importante che non poteva restare nelle mani di privati, quindi passò allo Stato. L'insegna Pavesi sparì dalle autostrade e nel 92 il marchio, i pavesini, il Ringo, il Togo fu ceduto a Barilla.
2: Okay. Quindi questo era doppiamente un genio, sia perché ha inventato le autogrill autostradali, sia perché ha inventato i pavesini.
0: Brava.
2: Doppiamente
0: sì,
2: geniale.
0: In realtà poi ha inventato gli autogrill per vendere i biscotti, cioè i pavesini.
2: Però comunque ha creato proprio tutti gli autogrill, diciamo, d'Italia alla fine con quest'idea.
0: No, sì, con quell'idea sì, però è stato lo Stato.
2: Certo, poi dopo lo
0: esatto.
2: Stato la
0: poi è stato privatizzato tutto. Nel 95 hanno acquistato i Benetton, autostrade.
1: E comunque i pavesini, vi racconto questa.
0: Sì.
1: A me
2: tanto.
1: Hanno portato fortuna, perché mi ricordo quando avevo 18 anni, avevo l'esame della patente, no? Sai
0: okay.
1: Che sei sempre
0: sì.
1: Super ansioso per sì. Il test, le crocette, sì.
0: No,
1: roba varia.
0: Però, sì.
2: No, però.
0: No.
1: Comunque sì, perché ci sono veramente sono ammessi pochissimi errori. Allora feci colazione con i pavesini. Che non lo facevo, non li mangiavo mai, li ho mangiati quella mattina e ho superato il test.
2: Vabbè, ma mica era per
1: mi
2: quello.
1: Mi hanno portato fortuna per
2: ma
1: me.
2: Ma dai, ma mica era per quello.
0: Sì, sì, faccia la macchina targata Pibile, Pavia.
1: Perché sono brava pure, però
0: ti sono rimasti in testa.
1: Sì, per quello.
2: E quindi adesso ogni volta che hai qualcosa di importante così ti mangi i pavesini, poi facci sapere.
1: Perché poi comunque sono leggeri, no?
2: Che stanno facendo il nuovo casting per James Bond, potresti mangiare i pavesini.
0: È vero.
2: E poi ti presenti.
1: Prova, Giulia, prova, poi
2: facciamolo,
1: mi dici.
2: Ci prendiamo un pacchetto e lo mangiamo.
0: Allora, stanno cercando il nuovo James Bond.
2: Sì.
0: Hanno già detto però la responsabile casting che sarà un uomo.
2: Che sarà un uomo.
0: Quindi sul fatto delle voci che giravano potrebbe essere una donna, hanno detto di no.
1: Ah. Vabbè, ma a noi
0: io
1: va bene
0: lo
1: anche
0: trovo...
1: un altro ruolo.
0: Come?
1: A noi va bene anche un altro
0: no,
1: ruolo.
0: No, allora, io lo trovo giusto al 50%, nel senso che perché no una donna James Bond potrebbe essere l'innovazione.
2: Sarebbe molto
0: esatto. Dall'altra parte sono d'accordo col casting, perché la storia di James Bond è tutta al maschile, cioè James Bond è un agente segreto,
2: sì.
0: Un agente,
2: sì.
0: Ma non è un agente. È come dire, facciamo il film di Spider-Man,
2: però
0: Spider-Man
2: sarebbe bello
0: è una
2: cambiare.
0: Donna.
2: Sarebbe bello cambiare anche per il film.
0: Lo so, però il come dire, il libro di Ian Fleming è quello,
2: certo.
0: No? Sono quelli. È come dire, facciamo Spider-Man.
1: Ci sta.
0: No, ma
2: vabbè, ci sta.
0: Scusate, Spider-Man che è donna. Non ci sta.
2: No, non ci sta.
0: O Batman che è una donna.
1: No,
0: cioè,
2: no ci sono dei
1: certe
2: ruoli.
1: Certe cose, sì. Esatto, ci sono dei ruoli, vanno rispettati, va bene la parità dei sessi, tutto quanto, ma le storie,
2: sì.
1: Cioè, la storia dice una cosa.
2: A me basterebbe
0: voi
2: fare
0: Martini
2: anche la fidanzata.
0: Lo bevete?
2: Sì.
0: Tu
2: no.
0: Lo bevi il Martini?
2: No, non lo bevo in realtà.
0: Tu?
2: No.
0: Allora non potete fare James Bond, mi spiace.
1: Vedi.
0: Il Martini. Va bene,
2: no.
0: Ci ascoltiamo. Vabbè, quale canzone ci ascoltiamo? Anzi, ce ne ascoltiamo due, incredibile. Che canzoni ascoltiamo?
1: Tu mi hai capito,
0: sì?
1: Sfera e Basta e Madame e Tango di Tananai.
0: Là, andiamo.

0: 9 un minuto.
1: Tana, è lunedì.
0: No, volevo dirtelo a scanso di equivoci.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia oggi, lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: E questo era il meteo, bentornati, sono le 9, siamo Greta, Giulia e Julian su Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordiamo il numero, aspettiamo tutti i vostri messaggi al 334-6045-640.
0: Brava!
3: Brava!
0: Allora, ci sono molti oggetti che utilizziamo quotidianamente che hanno dei piccoli dettagli di design che in pochi notano. Cioè, vi faccio degli esempi. I tappi delle penne Bic, presente il tappo della, della Biro, eccetera, in cima hanno un piccolo forellino. Non so se ci avete mai fatto caso.
4: Però perché?
0: Perché se tu accidentalmente o un bambino ingoia il tappo, l'aria può passare e ridurre il rischio di soffocamento.
4: Ma pensa.
3: No, vabbè.
0: Sì, ed è un qualcosa che ha salvato tanto molte vite. Poi, le bottiglie di Heinz Ketchup. L'avete presente?
3: Sì.
0: Col famoso numero 57, eccetera, che non è messo a caso lì, ed è solo un numero, ma è il punto perfetto da colpire per far scorrere il ketchup senza schizzare ovunque.
4: Pensa.
3: Sì? Vedi, prossima volta che usiamo il ketchup,
4: io infatti
3: dobbiamo spremere proprio dove?
4: Sempre.
3: Sul numero?
0: Eh?
3: Sul numero?
0: Sul numero, sul numero 57.
3: Ok.
0: Sì. Poi, accanto alla spia della benzina, in macchina, fateci caso. C'è una piccola freccia,
4: ok,
0: che ti indica a quale lato dell'auto si trova il tappo del carburante.
3: Quello lo sappiamo. Quello...
0: Ok, però non lo sanno tutti. Quindi, quando si accende la spia della benzina,
4: non lo sapevo.
0: C'è vicino alla spia della benzina una piccola freccia,
4: ok,
0: e quello lì è l'indicatore per capire da che parte sta il tappo del carburante senza fare l'errore che arrivi e stai dalla parte opposta rispetto alla pompa, quindi è un casino perché non arriva la pompa e l'uomo ti dice amico devi girare dall'altra parte e tu devi girare dall'altra parte. Poi azienda famosissima di pasta
4: cosa
0: vi viene
4: mi piace
0: in mente?
3: Barilla.
0: Brava. Ha creato la playlist su Spotify per ogni tipo di pasta con canzoni che durano esattamente il tempo necessario per cucinarla perfettamente.
4: Ma è geniale, adoro.
0: Poi la maggior parte degli asciugatrici, avete l'asciugatrice a casa?
4: Io no.
0: Ok, comunque quelle moderne hanno le porte che possono essere montate in entrambi i sensi, così puoi scegliere da che parte aprirle.
4: Pensa, io non ce l'ho.
3: Quelle dell'asciugatrice?
0: L'asciugatrice moderna.
4: Tu ce l'hai l'asciugatrice?
3: Beh, forse non è moderna la mia.
0: Senza porte.
3: No, perché mi ricordo benissimo questa scena di pochi mesi fa, ero sotto trasloco, quindi ero in una lavanderia.
0: Okay.
3: Volevo aprire l'asciugatrice e non riuscivo, faccio una signora, ma scusi, come mai? Perché stavo prendendo la parte sbagliata, quindi a quanto pare in quella lavanderia non c'erano quelle moderne.
4: Non c'erano quelle moderne.
0: Allora, questa cosa qua però è di discussione, nel senso che negli Stati Uniti e in Canada puoi chiamare il 911 da qualsiasi telefono cellulare, anche se non hai un piano telefonico o minuti disponibili.
4: Mm-hmm. Ma anche a Roma, no?
0: Anche qui in Italia,
4: sì.
0: Perché tu hai il numero di default.
4: Come lo so?
0: No, di default c'è il numero d'emergenza, cioè sì. Quando tu ad esempio spegni il telefono, sì. Prima di spegnerlo del tutto ti appaiono tre opzioni.
4: Sì, sì,
0: no?
4: Infatti lo faccio sempre e mi funziona.
0: Esatto, chiami il numero d'emergenza.
4: Ogni tanto sì.
0: Perché?
4: Quando mi annoia. No, scherzo. No, è capitato che non mi prendeva il telefono per chiamare dei ladri, o cioè dei per ladri. Chiamare non i ladri.
0: Veramente?
4: Sì, sì, mi è capitato davvero.
0: E cosa è successo?
4: Che comunque mi ricordo che sentivamo dei rumori strani, eravamo in questa casa in Umbria, mm-hmm. E poi alla fine non era niente di che, però comunque non prendeva i telefoni, ho provato a fare il numero, anche che non avevo campo, il numero di emergenza funzionava lo stesso.
3: Mm. Bene,
4: ma anche
3: male.
4: Quando il telefono è surriscaldato e non funziona, c'è il blocco, comunque ti fa chiamare i numeri di emergenza.
3: Ma ti è mai successo invece che ti parte l'allarme il telefono con quella sirena fortissima?
0: L'allarme sì, a me
3: vero?
0: Sì. A me sì, subito.
3: Magari sta in tasca.
0: Subito mi chiamano, codice, tu dici il codice, il problema è quando non ti ricordi il codice. Per fortuna ci è successo un paio di volte, ma eravamo a casa tutti, quindi non lo ricordavo io, lo ricordava mia moglie, e viceversa l'altra volta al contrario, oppure c'è mio figlio che si ricorda tutto, però se non ti ricordi il codice è un piccolo problema. Comunque ti chiamano assolutamente. C'era, a proposito di questo poi chiudiamo, avete presente la pagina Lercio?
3: Sì,
4: la seguo sempre.
0: C'era una battuta, Marco perdonami, Marco Liorni. No, c'era la battuta, sono andati a rubare a casa di Marco Liorni mentre faceva la pubblicità di Verisure. Va bene,
4: che
0: va.
4: Ridere.
0: Ascoltiamoci la canzone, dai, le 9:07, tutto a posto, siamo qua.
3: Niente da perdere, Fabrizio Moro, a voi.

0: Scelte Stupide con Clara e Fedez a Rai Radio tutta italiana.
1: Grande, tu sei la reincarnazione di Mike Buongiorno. Voilà.
0: Buongiorno.
2: Allora, stavamo parlando di un tipo, ce n'è uno qua che è il suo omologo, ma anni 80 e 90.
0: Ecco qua, sentiamo.
2: Steve Comisar, truffatore americano attivo soprattutto in quegli anni. Aspetta, questa qua ragazza ve la devo dire. Allora, lui cosa faceva? Pubblicava annunci su riviste nazionali negli Stati Uniti, offrendo un'asciugatrice a energia solare, spesso definita anche come prodotto tecnologia spaziale, ok?
0: Sì.
2: Al prezzo di $49. $49, però anni 80 era, credo, come $150-200 oggi. Ci fu il boom di vendite. Peccato però che gli acquirenti ricevettero tutti un semplice filo per stendere i panni che tecnicamente asciuga i panni usando l'energia del sole. Capito? Allora, sebbene questo episodio sia diventato famoso come la truffa geniale, perché tecnicamente veritiera appunto nella descrizione, Comisar è stato un vero e proprio criminale seriale, è stato condannato numerose volte per diverse frodi, anche molto più gravi di questa, e ha trascorso molti anni in prigione. Quindi, capito, questo è uno di quelli che milantano.
0: Quindi,
2: delle
0: ragazzi,
2: cose.
0: Ragazzi, state attenti.
2: Attenti, che c'è gente che truffa, strana,
0: che vi vuole fregare sempre.
2: Sì, oppure ha dei secondi fini e se ne sentono tutti i giorni, quindi verificate sempre, non due, non tre, ma 10 volte le cose. Altra cosa sempre da verificare sono le notizie che trovate sui social, le fake. Ultimamente, se ci fate caso, stanno uscendo delle notizie vere, assolutamente vere. Peccato però che sono delle notizie vecchissime. E se le spacciano come nuove. Faccio un esempio. Stamattina una mia amica mi manda questa notizia della scuola, non ricordo dove, che se uno si comporta male in classe l'istituto ti manda a zappare nell'orto.
3: Ma è successo davvero?
2: Sì, però era una notizia uscita stamattina sui social. Peccato che, andando a fare una ricerca, la trovi sulle pagine di Repubblica del primo settembre 2023.
3: Comunque a me sarebbe piaciuto andare a zappare l'orto.
2: Ma anche a me, ma che no, però questo per dire che ci sono notizie che lanciate come news, in realtà sono ultra vecchie. Perché? Perché giocano sul fatto della memoria delle persone. Però se tu un po' sei capace a viaggiare nel web,
3: riesci a capire.
2: Invece io stamattina ci ho messo 2 secondi, guardo, Repubblica, 1 settembre 2023, tra l'altro notizia uscita il giorno prima su una pagina di Facebook. Quindi questo
0: sempre documentarsi.
2: Sgamati.
3: Comunque lo sapevate che la cioccolata, il vero cioccolato fondente, quindi sopra il 70%, è uno degli alimenti più ricchi di benefici mai studiati, e lo usavano come medicina nel 1500.
2: Era
3: una cura, non uno snack.
2: È vero. E tra l'altro non fa male la cioccolata fondente.
3: Aumenta anche il metabolismo, giusto?
2: Non ingrassa.
0: E anche forse un po' antiossidante.
3: Brava, infatti è pieno di antiossidanti potentissimi che superano perfino mirtilli e acai.
0: Wow, anche il vino rosso comunque è antiossidante, quindi se dovete bere un bicchiere di vino, meglio rosso.
3: Guardi, diventi immortale.
2: Greta va a bottiglioni.
3: Tu vai a bottiglioni.
0: No.
2: Bottiglione a sera. Lei...
0: Ma durante la settimana molto
3: quindi
0: raramente.
3: Il vino rosso è antiossidante proprio.
0: Sì.
3: Quello bianco invece no, fa male.
0: No, quello bianco
2: quello
0: fa più
2: arrugginisce.
0: Male.
2: Quello arrugginisce.
0: Quindi mi raccomando, Giulia.
3: Ok, allora.
2: Perché tu vai di bianco?
3: Io vado di bianco,
0: che
3: ma adesso
2: fermo mosso.
3: Fermo.
0: Vino rosso e cioccolata fondente sta benissimo.
2: Sì.
3: Sta benissimo.
2: Vero.
3: Adoro, sì.
0: Vero. Adoro, top.
3: Top
2: di gamma.
3: E dice che comunque la cioccolata fondente aiuta anche l'umore, e protegge la pelle dai danni dei raggi solari.
0: Quindi prima di andare a dormire, 2 cubetti di cioccolato fondente.
2: Esatto, se andate in spiaggia una barretta intera.
3: Una barretta
2: mentre
3: intera.
2: Mentre mangi non serve neanche più la crema, ti
3: bellissimo,
2: metti la cioccolata fondente.
3: 2-3 quadratini al giorno.
2: Vedi?
0: Quindi tutti a comprare, poi in realtà più la percentuale è alta, meglio è, però quando la percentuale la vendono anche al 100% non è così poi...
3: così
0: dolce da mangiare.
3: È che non è buono poi sopra il 70%.
0: Infatti dicono, dicono di fare di aumentare piano piano 75, 80, 90.
3: Però a me sopra il 70 non piace.
0: No, dai, fino all'85 si può
3: ma
0: fare.
3: Ma questo vale anche per la Nutella?
0: Tu, Giulian, l'hai provata?
2: Di che stiamo parlando? No, nel senso
0: della cioccolata fondente, sono tutte
2: cos'è
0: le...
2: il 70-89?
0: È la percentuale.
2: Ah no, quella non l'ho mai notata, cioè.
0: Sì, se tu vai al supermercato la vendono, okay. Soprattutto la Lindt è quella più famosa.
2: Un po' meno pura, diciamo, no. Quella cioè più alta la percentuale è più pura.
3: Più pura. Però, okay. Quindi, però è anche meno dolce.
0: Sì.
3: Quindi meno
0: domani
3: buona.
0: Te la porto 100%, vediamo la reazione in live.
2: No, credo di averla mangiata, guarda. Perché sono stato qualche tempo fa a un evento che presentavo a Modica Sicilia,
3: okay.
2: Che è il paese della cioccolata. E lì praticamente c'è proprio, ci sono gli artigiani che la fabbricano lì, e credo di aver mangiato la cioccolata pura. Tra l'altro, cosa che mi ha fatto impazzire è la cioccolata con il sale.
3: Con il sale, non l'ho mai provato.
2: Quindi c'è questo dolce salato pazzesco, oppure con il peperoncino.
3: Buona.
2: Però
0: io adoro il contrasto.
2: Cioccolata
3: con la frutta, no, già dolce per dolce.
2: Sì, no, quella ci sono.
0: Però... No, c'è cioè con l'arancia.
2: Con l'arancia, sì. Cioccolata con il sale, ragazzi, è pazzesco.
3: Buonissimo.
2: E lì facendole è proprio cioccolato naturale, cioè non c'è niente dentro di chimico, di conservanti e quant'altro.
3: Bene. La Nutella no, invece non va.
2: Sì, no, mangiata.
0: La Nutella è quella,
2: mangiata l'altra sera, a un certo punto, in un momento di una puntata del seriale, ho detto: sai cosa faccio? Nutella con i cracker.
0: Ah, buonissimo.
2: Dolce e salato.
3: Anche tu, esatto. Ti lasci andare, vedi?
0: Ogni tanto.
3: Avrei
2: ogni
3: preso
2: tanto,
3: mezzo tanto. Cucchiaino, un pezzetto di cracker piccolissimo.
2: No, il cavolo, me lo sono mangiato.
3: Ah, tutto.
2: Se devo mangiare, mangio. Se no, sto a casa.
0: Bravo, Giulian.
3: Bravo.
2: Come quelli che vanno al ristorante, no, perché sono a dieta, no, perché sono vegana, no, perché aspetti, mi dia. Cioè, mangia a casa tua.
0: Rompere.
2: Ma dai, per favore. Dai, allora, canzone, musica.
0: Levante, mai.
2: Ma dai.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: Sarà Raff, amico di Julian.
1: E per sempre. Non lo grande saluti,
2: Raffaele. Raff.
1: Non lo saluti, Raff.
2: Ciao, Raff.
0: Se ci stai ascoltando.
2: Quest'estate, tra l'altro, in tour, in giro, quindi mi raccontava che allora, lui vive tra qui e Miami, no? Tra l'Italia e Miami, solitamente 6-7 mesi da una parte, restante
0: non
2: dall'altra.
0: Male, non male.
2: Salta per un periodo, insomma, a Miami. Miami, guarda, si vive molto bene.
1: È pazzesca,
2: è
1: vero?
2: Pazzesca, ci sono tantissimi italiani, c'è una grossa comunità.
0: Sì, sì.
2: Però devi stare attento a dove vai, nel senso che Miami è una città molto strana. Devi stare sempre sulle vie principali, perché se ti avventuri nei vicoli,
0: tipo
2: eccetera,
0: Napoli.
2: No, è
1: diventa,
2: peggio.
1: Siamo
2: peggio.
1: Subito a Napoli.
2: Peggio. Guarda, Napoli alla fine non è quello che si
0: ma
2: racconta.
0: Sì,
2: cioè.
0: Ma sì, massimo
1: ti rubano
2: esatto.
1: Telefonino.
2: Vabbè, ma quello succede
0: carini.
2: Anche a Roma, a Milano, dappertutto.
0: Ma sì.
2: Miami è veramente violenta perché ci sono le gang e quindi devi stare veramente attento ai quartieri che frequenti.
0: Che poi Miami sei a due passi dalle Bahamas, puoi andare anche in giornata.
2: Come no, anche a piedi, vai.
1: Anche a piedi.
2: C'è gente che è in bicicletta.
0: Anche a nuoto.
1: Squali permettendo.
0: Squali permettendo anche a nuoto. Comunque.
2: Allora, comunque, notizie, dai.
0: No, volevo dirvi delle cose inquietanti.
1: Dai, già mi piace.
0: Della vita quotidiana che vorresti non sapere.
1: Invece voglio saperle tutte.
2: Il parcheggio.
0: L'interno di una paperella di gomma, sai quelle gialle che ti mettevano da piccola nella vostra bagno?
1: Sì, io ancora le uso.
0: Spesso pieno di muffa nera.
2: Ecco.
1: Che schifo. Io
0: ora
1: le
0: non
1: uso.
0: Le userai più. Ah, ti fai il bagno con le paperelle.
1: Sì, ogni tanto sì.
2: Sì.
1: Molto che bene. Lo metto per i miei cani. Per
2: ma
1: anche
2: vive
1: per...
2: o no?
1: No, no, quelle finte.
2: Sì.
0: Poi ogni grande nave da crociera ha un obitorio a bordo,
2: ecco.
0: Perché le persone muoiono in vacanza relativamente spesso.
2: Certo.
1: Ma che tristezza.
0: E questo è esempio adesso che è successo.
1: Ed è per questo che Giulia non va mai in
2: brava,
1: crociera.
2: Brava. Devo andare a presentare delle cose, ma vado e torno.
1: Vai
2: e torna. Giuro.
1: Non vuole finire l'obitorio.
0: Non rimango nemmeno la notte.
2: Vai.
0: L'oggetto più sporco in una camera di hotel è di solito il telecomando della TV.
2: Certo, è vero.
1: Lo toccano
0: perché
1: tutti.
0: Io di solito tolgo sempre subito quei cuscini che non sono quelli
1: di copricuscina.
0: Sì, quelli li tolgo subito perché solitamente quelli non vengono cambiati.
2: Invece io copriletto.
1: Copriletto anch'io.
0: Copriletto e copricuscina. Adesso anche il telecomando della TV.
1: Ma io guardo sempre, io alzo il materasso per vedere se è sporco sotto. Non so se lo fate
0: sì,
1: anche voi.
0: Sono un po'
2: però il telecomando è vero. Tu pensa quando si mette il dito nel naso e poi cambia.
0: Sì. No.
1: Il telecomando non mi fa così schifo.
0: Bene, poi molte candele profumate economiche rilasciano tossine simili ai gas di scarico diesel quando bruciano.
2: Ecco.
0: Bene. Quindi quando prendete quelle candele in offerta,
1: tipo la vaniglia, il cocco,
0: occhio che possono fare più male che bene.
2: Certo, conviene parcheggiare la macchina dentro casa accesa e fa meno male.
0: Poi il tuo smartphone probabilmente ha più batteri fecali di un WC pubblico.
1: Perché lo metti ovunque?
0: Sì,
2: certo.
0: E poi te lo metti anche vicino al viso, vicino alla bocca, quindi in realtà state molto attenti. Poi l'inchiostro per i tatuaggi non è regolamentato negli USA e può contenere dalla FDA negli USA e può contenere sostanze chimiche presenti nella vernice per auto, negli inchiostri per stampanti. Avete tatuaggi?
1: No.
2: Io ho il nome di mia mamma.
1: Vabbè, ma è molto piccolo, però.
0: Quello è molto piccolo,
2: tu ne hai?
0: Pensa che si
1: io no.
2: No.
0: Okay. Quindi siamo salve. La gelatina, quella che si trova nelle caramelle, così, viene prodotta bollendo pelle, tendini, legamenti e ossa di maiali e mucche.
1: Ma tu stai scherzando? C'è gelatina quale?
0: Sai quelle che trovi le caramelle, quelle gelatinose,
1: quelle che io
0: buone.
1: Prendo sempre.
0: Sì, esatto.
2: Sì, non ti dico la Nutella perché sennò non.
1: No, dimmi la Nutella, così come fai un favore che non lo mangio e dimmi.
2: Dicono sia anche lì una commistione di tutta una serie di tra ossa, frantumate, cose.
0: Anche nella Nutella.
1: Anche
2: sì,
1: Nutella.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi io che non mangio carne non posso mangiare la Nutella. Sono una fake vegetariana.
0: Sì. No, dobbiamo controllare gli ingredienti. Comunque, detto questo, per ora.
1: Ma la Nutella non è segreta la ricetta, no, quella della Coca-Cola.
0: No, ma gli ingredienti sono per legge esposti.
1: Devono essere esposti, certo.
0: Sì. Però se vai a vedere caramelle gommose c'è una parte dove appunto si capisce che ci sono queste cose qui. Quindi comunque vi faccio ascoltare una canzone.
2: No, aspetta che devo trovare questa cosa.
0: La cosa della Nutella?
1: La Nutella, oddio.
2: Allora,
1: sia la volta buona che non me la farai mai mangiare.
0: No, la Nutella non togliamola, Giulia. Buona.
1: Però almeno così siamo

0: Sempre super in forma. Io spero che c'è qualcosa che non piace nella Nutella, così poi non la mangerò più.
1: No, ma forse, sai, è sempre stata la leggenda metropolitana.
0: Ah, ecco, appunto, niente, continueremo a ingrassare.
1: Vedi? È una crema vegetale al 100%, contiene assolutamente, perché noi siamo cresciuti con questo falso mito, perché a un certo punto dicevano ossa e pelli di animali e altre parti di scarto, e invece sono leggende metropolitane prive di fondamento. Speriamo sia così, nel senso.
0: E niente, allora dopo mi vado a fare una crepe con la Nutella, visto che.
2: Buona!
1: Va bene. No, beh, io invece accendo la macchina dentro casa per fare un po' di colore, perché le candele non si possono usare.
0: Le candele.
1: Porto lo scooter su a casa e smanetto.
2: Bravo.
1: Va bene, che canzone
0: ci sentiamo?
1: Andiamo
2: con End of Silence di Silvia Salemi.
1: Oh là, andiamo.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: svegliarsi la mattina dei zero assoluto.
1: Solo con Rai Radio tutta italiana.
0: Solo con te.
1: Non è niente.
0: Buongiorno, sono le 9:47, sono gli ultimi minuti insieme a noi per oggi.
1: Però torneremo domani.
0: Volevamo parlarvi di questa passione che ci accomuna tutti e tre, che sono i nostri piccoli pelosi.
1: Che bello.
0: Che è stato il compleanno del mio cagnolino Kimi.
1: Ieri,
0: sabato,
1: che ha
0: sabato,
1: compiuto due anni.
0: Facciamo tanti auguri a Kimi.
1: Tanti auguri.
0: E a parte che ho letto che a Milano aprirà un hotel 5 stelle per cani che hanno bisogno di relax.
2: Ecco, beh, quindi, posso andarci anch'io?
0: Se, non lo so, penso
2: bisogno
0: sia
2: di relax.
0: Pet only. Ma praticamente sarà proprio un hotel di lusso che aprirà a settembre. Un boutique hotel 5 stelle per cani in centro. Mm. Il progetto nasce dall'esperienza personale della proprietaria di non trovare una struttura di fiducia per la sua cagnolina durante i viaggi di lavoro. L'obiettivo dell'hotel è offrire un'alternativa alla frenetica routine cittadina, dare un'esperienza di benessere reale e non la semplice passeggiata giornaliera. Quindi ci sarà un team di educatori cinofili, personal trainer ed esperti nel settore che si occuperanno dei cani che potranno rimanere nella struttura per poche ore o per intere settimane.
2: Te capito?
1: Bello.
0: Hai capito?
2: Mentre la padrona mi va a Cap d'Antibes in Costa Azzurra, dove c'è, avete visto prima, lo stabilimento brandizzato Barberi.
1: Che
0: ci
1: bello.
0: Sta.
2: Che uno dice.
0: Quindi se vedete il vostro cane un po' stressato,
2: giusto,
0: così mandiamo l'hotel 5 stelle.
1: Ma chi lo paga, sì, però? Il cane o te?
0: Lo paghi tu, ti do questa notizia. Allora, a meno che il tuo cane non guadagni. Magari ho visto che
2: influencer.
0: Ci sono tantissime influencer, sì, di cani.
1: Sì.
0: Io anche ho il profilo social del mio
1: No, allora adesso gli apro una pagina e devo iniziare a fargli fatturare, sennò
0: Giulia.
2: Sì,
0: no, che ci guadagno. No, io ce l'ho veramente, però io non sono influencer. Invece leggevo proprio ieri di questa ragazza
1: fattura
0: che
1: tantissimo,
0: guadagna tantissimo con il suo profilo, dove parla dei cani, della cura quotidiana e facendo video e tutto quanto. Quindi
2: ma io sto guadagna tantissimo, vorrei poi vedere che cosa sia. Perché tutti qua tu
0: ci
2: senti
0: ci vivono.
2: No, ma tu senti tutti gli influencer guadagniamo tantissimo, poi in realtà non guadagnano una mazza.
0: Bene,
2: addirittura
0: bene.
2: C'è tanta gente, perché poi li conosci e lo sai, lo
0: certo,
2: vieni a sapere. Tu sai quanta gente, quelle che si chiamano sponsorizzate,
0: sì,
2: no? La promozione di un prodotto che fanno a cambio merce. E fanno i fighi, io guadagno tantissimo.
0: Però lì non stai guadagnando.
1: Lì è una collab.
2: Guarda, stringi, avendo frequentato molte agenzie di management, eccetera, quelli che guadagnano tantissimo sono pochissimi.
0: Pochissimi, quello è vero.
2: Li conti sulle dita di una mano.
1: Vabbè, però non tantissimo. C'è chi comunque ci vive.
0: Però
1: no? Anche
0: come diceva
1: piccolo,
0: chi era? Francesco Chiofalo, Belbe. Diceva che comunque lui, infatti, non ha detto cifre folli, però ha detto quei 2.000 al mese per vivere, che magari equivale a uno stipendio medio di un italiano,
1: sì,
0: però il loro lavoro
2: ci paghi la benzina,
0: dice, poi magari un mese guadagni di più, un mese guadagni di meno, cioè
2: no, ci paghi la benzina, perché se tu fai quel mestiere lì e devi essere sempre perfetto in tutto, nella cura della persona, eccetera, 2.000 euro al mese non ti basta.
1: No, certo.
2: Vabbè, comunque, affari loro, chi se ne frega.
0: Comunque, vi do 5 falsi miti sui cani che non ti aspetti.
1: Dai, bello.
2: Uno.
0: Tutti pensano, il padrone è come un capo branco.
2: No.
0: Per anni, esatto, si è pensato che per i cani esistesse una gerarchia rigida.
2: No.
0: Invece questa è una teoria oggi superata. Il legame tra cane e umano è più simile a un rapporto di attaccamento basata su fiducia e amore.
2: Ok.
0: Poi, due, se scodinzola è sempre felice. La coda che si muove non indica automaticamente gioia, ma anche può scodinzolare se è agitato o in allerta.
1: Sì.
0: Quindi per capire davvero come si sente bisogna osservare tutto il corpo e non solo la coda.
1: Io lo sapevo.
0: Il linguaggio canino è molto articolato.
2: Sì.
0: I cani provano senso di colpa. Quante volte magari lo sgridisce, ah, vedi, si è messo un l'angolino perché si sente in colpa. Non è vero, quando sembrano colpevoli reagiscono solo al nostro tono o la nostra espressione. I cani provano emozioni di base come paura, piacere o eccitazione, ma per quelle più complesse come il senso di colpa non ci sono prove. Per educarli servono punizioni. Non è vero.
1: Infatti,
0: i metodi punitivi o aggressivi possono aumentare paura e stress, peggiorando il comportamento.
1: Poveri cucciole, non stiriamoli mai.
0: L'educazione efficace si basa su rinforzi positivi e sulla relazione con il padrone. È così che il cane impara la lezione e si fida. Quindi, vedi? Piuttosto, quando fa bene gli dai un premietto, invece di sgridarlo quando fa male.
2: Un po' come Gennarino
0: Che carino Gennarino, a fare i tuoi. Ma quanto è bravo,
2: gli dà sempre il premietto, eccetera. Che poi non si chiama Gennarino quel can lì,
0: come si chiama?
2: Ha un altro nome e tra l'altro ha partecipato anche a delle serie televisive, eccetera.
0: È un attore
2: consumato. Allora, Gennarino è un Jack Russell.
0: Sì.
2: E la mascotte, vabbè, l'abbiamo detto, del programma. In realtà è un nome affibbiato, questo nome d'arte che gli ha dato De Martino. Si chiama Seven, è un cane attore di 10 anni.
0: Si chiama Seven?
2: Seven, ah. Sì. Prima di Affari Tuoi era noto al pubblico televisivo per essere stato Lupa, il cane del celebre personaggio di Rocco Schiavone.
0: Ma dai.
2: Esatto. Vive a Roma lui. È seguito dall'addestratore Massimo Perla.
1: Ah, lo conosco.
2: E chi non lo conosce? Massimo Perla, accanto al Due Ponti.
1: Sì, io sono andata più volte, però poi
0: ha lasciato perdere.
2: I proprietari sono Raffaella e Sveva. Ok? E insomma, questa è la storia di Gennarino.
0: Gennarino, troppo carino.
2: Gennarino. E via così.
0: Vi dico l'ultima. Vai. L'intelligenza dei cani è limitata. Non è così.
2: No.
0: I cani hanno capacità cognitive sviluppate, soprattutto sul piano sociale. Sanno interpretare gesti, emozioni e intenzioni umane. Più che limitata, la loro intelligenza è diversa dalla nostra e molto più sofisticata di quanto si creda.
2: Capito.
0: Quindi non sottovalutateli.
1: Mai.
2: Va bene, dai, mettiamo un po' di musica e poi torniamo
0: per salutarvi.
2: Per i saluti, sì.
0: Sorry, scusa, lo siento. Mi hai capito?
1: Pinguini tattici nucleari, tra poco.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: La mattina italiana.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

0: Ed era l'orario di sono le 10.1
1: e quindi è arrivata l'ora di salutarci e ci risentiamo domani. Julian per ora ci ha abbandonato, pieno anche lui di noi,
0: pieno anche ognuno, ma siamo rimasti noi. Ci vediamo domani mattina dalle 7 live per
1: puntuali,
0: 3 ore dove parleremo di tantissime cose bellissime. Vi aspettiamo, mi raccomando, seguiteci su Rai Play Sound.

stendiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo confitto

In questo mondo malato un sogno è diventato un sintomo. Conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo infimi. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come l'HIV.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RAI, Radio Tutta Italiana.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: Rai Radio, vita italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
3: Ivan Graziani, tra i grandi cantautori rock italiani, è insieme a Bennato il primo a essere conosciuto e apprezzato dal grande pubblico. Alcune sue canzoni sono rimaste per sempre nella storia della canzone italiana, come Lugano addio, Agnese pigro e Firenze canzone triste. Ivan Graziani è stato anche un virtuoso chitarrista e vanta collaborazioni con la premiata Forneria Marconi, con Herbert Pagani, con Bruno Lauzi, con Francesco De Gregori, con Lucio Battisti. E proprio con la numero uno di Battisti arrivano per il Graziani cantautore i primi importanti riconoscimenti di critica, a partire dalla Ballata delle Quattro Stagioni, album del 1976. L'anno dopo esce I Lupi, che contiene Lugano addio, e finalmente arriva il successo di pubblico, che cresce di album in album, un successo dovuto proprio alla sua particolarissima voce leggera e al suo sound nuovissimo, pieno di interruzioni e variazioni di ritmo. La consacrazione di Ivan Graziani arriva in particolare con l'album Agnese Dolce Agnese del 1979, e se nella seconda metà degli anni 80 anche lui, come altri artisti del resto, paga la crisi del rock italiano, il ritorno alla ribalta negli anni 90 lo ripropone invece al pubblico con convinzione e riconoscimenti. Purtroppo la morte prematura nel 97 ci ha impedito di capire come sarebbe andata a finire tutta questa sua bella storia d'artista. A noi però restano per sempre i suoi capolavori, i suoi fuochi sulla collina.
2: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia oggi, lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da quarti come grattacieli.

passione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

ser.

chiudo voce. L'incrollabile fiducia nel futuro ormai si è consumata inevitabilmente. Quel sorriso è diventato un po' più duro, anzi assomiglia a una paresi permanente. Però ti dicono, le donne sono tante, ne hai persa una, che sarà? Ne trovi mille? E poi tu scusa, ancora cerchi delle sante? Ma dai, scatenati, vedrai, farei faville. Allora,

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12
1: Che è Pippo.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te. E sorrido, abbasso gli occhi e penso.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Ore 16. È sempre.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili, come non ricordare quelli di Battisti, De André, Gaber, Guccini, Mina, fino ad alcuni più recenti ma altrettanto famosi, quelli di Ligabue, Vasco, Tiro Mancino, Tiziano Ferro. Impossibile includerli tutti e accontentare ogni gusto. Quella che ascolterete è una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e che ancora ci travolgono di emozioni. Ogni giorno, alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteoradio. Nel corso della serata tempo in graduale miglioramento. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Il tempo si fa più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale e leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio, mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
3: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Teri e oggi.
5: Teri e oggi.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati, è lunedì 18 maggio, sono le 16.33 e noi ripartiamo insieme per una nuova puntata, ma soprattutto per una nuova settimana di Teri e Oggi. Io sono Giulia Teri, come sempre, vi terrò compagnia fino alle 18 e avremo un pomeriggio che promette di farvi dimenticare, ve lo garantisco, il trauma del lunedì. Inizieremo naturalmente prendendoci cura di noi con il nostro spazio dedicato al benessere pratico, poi vi darò dei consigli veloci su come scaricare la tensione accumulata in questa prima giornata di lavoro e poi vi farò ritrovare anche la calma in pochi minuti. Ci riuscirò sicuramente con la musica, non so con il resto, però poi voleremo a Parigi per scoprire anche una notizia davvero incredibile: il nuovo ristorante al buio dove la regola d'oro è il silenzio assoluto, quindi l'ideale per chi non ha proprio voglia di parlare, soprattutto oggi un po' come me. Ma il cuore della nostra puntata batterà fortissimo alle 17 quando si accenderanno i riflettori su Fatti Sentire, il format che ormai conoscete tutti, che dà voce al talento. Oggi avremo con noi un ospite davvero speciale, una donna che ha tanto da raccontare, e daremo il benvenuto a Giuliana D'Onofrio. Quindi se siete pronti io direi di partire ovviamente con la nostra musica, in questo caso lo facciamo con Ultimo.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Proprio noi l'amiamo il Made in Italy qui su Rai Radio Tutta Italiana. 16:45, ancora buon pomeriggio, benvenuti in diretta, benvenuti all'interno di una nuova settimana che promette bene o promette male. Scrivetemelo al 334-604-5640. Mi auguro davvero che possa promettere bene, perché se iniziamo ad essere pessimisti il lunedì, ragazzi, le dura arrivare fino a fine settimana. Insomma, siamo alla fine nel pieno pomeriggio. Io scommetto che molti di voi, tra una commissione e l'altra, tra un disbrigo pratiche anche in ufficio e l'altro, sentono sicuramente quella classica palpebra pesante, come dicono, la palpebra calante. Ecco, per il nostro momento di benessere di oggi parliamo proprio di come gestire il calo del lunedì. Intanto dimenticatevi, soprattutto a quest'ora, i litri e litri di caffè, perché è chiaro che il caffè può aiutare a dare una sferzata di energia, ma di certo non se ne può abusare. Quindi se in questo momento siete a casa, io vi consiglio, a casa, in ufficio, dovunque possiate naturalmente, io vi consiglio di prendervi una piccolissima pausa di 10 minuti nel buio più totale e con le gambe sollevate contro la parete. Questo perché? Perché aiuta il ritorno venoso e scarica soprattutto la tensione accumulata sulla schiena, che oggi ne abbiamo sicuramente un bel po'. Se invece siete fuori e quindi non avete la possibilità di stare al buio, provate la respirazione quadrata. Ve ne racconto sempre un po' di respirazioni, sono tutte una diversa dall'altra, ma la più semplice, quella che sicuramente si fa meno fatica a ricordare, è quella proprio dei 4 secondi, quindi la 4x4. Sarebbe ispirare per 4 secondi, trattenere il fiato sempre per 4 secondi, espirare per 4 e restare vuoti con i polmoni proprio senza aria per altri 4 secondi. Questo esercizio fa benissimo, ma soprattutto inganna il cervello facendogli credere che il periodo di stress un po' è finito, anche se invece stiamo facendo solo una pausa di 10 minuti, anche perché alle 16:47 è impossibile interrompere la giornata, abbiamo tante tante ancora cose da fare. Quindi ricarichiamo i nostri livelli di attenzione per affrontare almeno l'ultima parte della giornata e soprattutto il rientro a casa con il sorriso. È un reset veloce che secondo me vi salva la serata, come la musica. In arrivo Marco Masini e Fedez con Il male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: 10 anni dall'uscita di questa canzone, Marco Mengoni con L'Essenziale qui su Rai Radio Tutta Italiana. E l'essenziale per noi sicuramente è ripartire con il piede giusto il lunedì, magari anche con qualche trucchetto di benessere che vi ho già raccontato, ma soprattutto se il lunedì vi ha prosciugato ogni desiderio di socialità, sappiate che non siete gli unici, non siete da soli e che qualcuno ci ha costruito anche sopra un business. E vi spiego subito perché arriva una notizia curiosissima da Parigi, dove ha aperto un locale che sta facendo davvero un po' discutere. Si chiama il ristorante del silenzio assoluto, quindi la regola è semplice, neanche a spiegarvelo, è proprio perché non si può parlare, non si può usare il telefono e in alcune serate speciali si mangia completamente al buio. L'idea è che senza la distrazione magari della vista o delle chiacchiere inutili o anche del rumore, del caos che sentiamo intorno, il gusto di quello che ciò che mangiamo si amplifica del 300%, e questo basta provarlo anche a casa. Quando ci concentriamo sul cibo che stiamo mangiando, facciamo appunto attenzione al gusto che ha e non siamo distratti da telefonini, da TV, dal rumore del vicino e tante altre situazioni varie che ci capitano. Ma la vera notizia, inutile peraltro, è che hanno dovuto assumere dei controllori del silenzio che devono girare tra i tavoli appunto con dei cartelli per ricordare che non si parla. Sapete cosa c'è scritto sui cartelli? E quindi basta vederli e ci ricorda ovviamente di fare silenzio. E anche se si sentono solamente dei rumori di una forchetta, arriva il controllore, batte forte sul tavolo e ricorda appunto il silenzio. Immaginate la scena, no? Pagare anche per stare seduti davanti a qualcuno senza poter dire nemmeno mi passi il sale, vuoi un po' d'acqua? Ecco, sicuramente forse un po' estremo, magari non ci siamo abituati o probabilmente non ci riusciremo mai, però ammettiamolo, dopo certi lunedì in ufficio, l'idea di una cena dove nessuno può farti domande, secondo me, non è proprio così male.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.

sei sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con me stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci indolare.

0: Fatti sentire, dai voce al talento su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Benvenuti a Fatti Sentire, il format che dà voce al talento, ma non solo. Oggi raccontiamo una storia particolare di un artista che ha trasformato il silenzio del bullismo nella sua vera rinascita. Giuliana D'Onofrio con Il mostro non sono io.

0: No. Giuliana D'Onofrio qui a Fatti Sentire, benvenuta Giuliana.
1: Ciao, ciao Giulia, grazie.
0: Abbiamo subito rotto il ghiaccio cantando,
1: esatto,
0: il tuo inedito, complimenti.
1: Esatto. Grazie mille.
0: Ne approfitto prima di iniziare la chiacchierata con te per ringraziare Dei.
2: Grazie a voi, veramente, per me è veramente un piacere.
0: Sei il benvenuto. Grazie alla mille. Chitarra ovviamente accompagnerai per tutta l'intervista Giuliana, io ho da chiederti tantissime cose, però voglio proprio cominciare da questo inedito che hai appena cantato,
1: sì.
0: Il mostro non sono io, un titolo molto forte,
1: esatto,
0: che sicuramente avrei scelto per un motivo particolare che adesso mi racconterai, e fa riferimento a quanto è stato difficile liberarsi a volte da etichette che gli altri invece cercavano di darti, proprio di
1: esattamente
0: cucirti addosso.
1: Esattamente. Allora, sono uscita da una relazione, uh-huh, che comunque ovviamente quando esci da una relazione ti rendi un po' conto dei tuoi magari errori, degli sbagli, e quindi diciamo che io mi sono incolpata tante volte inutilmente.
0: È un classico, posso dire, soprattutto delle donne, è un classico.
1: Molto. Noi sentiamo le cose forse un po' di più.
0: Sì.
1: E mi sono incolpata tanto, sono stata parecchio male, e poi diciamo questo alla fine è un brano liberatorio dove parlo con me stessa alla fine, mm-hmm, dico alla fine della storia non sono io il mostro, quindi devo liberarmi un po' da tutti questi pesi che mi do a volte inutilmente da sola. E quindi diciamo è proprio un dialogo tra me e me, una liberazione.
0: Di certo ognuno ha i suoi tempi.
1: Certo.
0: Il fatto che tu ci sia arrivata è comunque un grande successo.
1: Assolutamente.
0: Perché a volte ci si incastra, no, in situazioni del genere dove ci facciamo delle colpe e che analizzandoci non riusciamo magari a percepire il vero motivo che c'era dietro ad,
1: esatto,
0: una discussione o anche eventualmente ad una separazione, ad un'ipotetica separazione. Poi ci ridi anche un po' su, ma ne deve passare tanto,
1: sì,
0: tanto di
1: passa
0: tempo.
1: Passa un po'.
0: E in questo caso la musica per te è stata fondamentale, come penso lo sia stata fondamentale per tutta la tua vita.
1: Esatto, è sempre stata al centro della mia vita, è proprio il mio obiettivo da quando sono piccola, mi ha aiutato a superare tanti momenti brutti della mia vita, come appunto hai citato prima il bullismo, uh-huh, che ne ho sofferto tanto soprattutto alle scuole medie, uh-huh, perché crescevo molto in carne, quindi sai, bulletti ti vedono in carne, ti chiamano balena, tutte queste frasi che però danno un peso, poi soprattutto,
0: certo,
1: quando si è piccoli,
0: soprattutto a quell'età, ovvio,
1: ti segnano molto. E quindi diciamo mi liberavo con la musica, andando a studiare musica, e poi man mano ho deciso di dar voce comunque a tutte le cose che ho passato. Quindi per me fare i miei brani è dare un conforto o comunque cercare di raccontare la mia storia, che comunque è quotidianità per tutti, perché,
0: certo, certo,
1: il bullismo continua ad esistere, magari le rotture con le persone continuano ad esistere,
0: a voglia,
1: sempre temi attuali, e cercare di dare diciamo un abbraccio con la mia musica, anche magari divertente. Infatti a breve qualcosina di divertente
0: verrà fuori,
1: sì.
0: Guarda, non vedo l'ora di ascoltarti, non ci fermiamo proprio 30 secondi e poi riprendiamo questa nostra bellissima intervista.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Giuliana, torniamo in diretta a Fatti Sentire, il format che dà voce al talento all'interno di Terie. Oggi stavamo proprio parlando del bullismo, ma chiaramente un argomento così grande, così importante, che tra poco lo riprenderemo nei propri dettagli,
1: certo,
0: come giusto che sia, anche perché scrivere canzoni, indipendentemente dall'argomento principe, che possa essere una problematica grave come quella del bullismo, come un tormento d'amore, è importante perché è una sorta di responsabilità che tu trasferisci ad altre tantissime persone.
1: Esatto, sì.
0: Partiamo dalle radici. Tu sei nata a Rho, quindi comunque in Lombardia, ma definisci Cosenza casa.
1: Esatto.
0: Mi piacerebbe sapere perché hai incontrato un calore che ti appartiene di più,
1: allora,
0: o anche un colore o le atmosfere diverse che ti hanno un po' formata?
1: Allora sì, partiamo dal fatto che comunque tutta la mia famiglia, dalla parte di mia mamma, è cosentina,
0: uh-huh,
1: quindi comunque già ci sono le radici ben impostate, e ho questo rapporto forte con Cosenza perché ho avuto mio nonno materno che mi ha praticamente fatto da papà,
0: uh-huh,
1: quindi diciamo che per me ogni volta scendere lì, tutta la routine, lui mi aspettava al pullman, eravamo un rapporto proprio unico, e quindi mi è rimasta questa cosa, cioè per me Cosenza è come sentirlo. Quindi sono nata a Rocche, per carità, cioè la mia città natale assolutamente, però Cosenza ha qualcosa in più proprio di affettivo e di personale.
0: Sicuramente la città legata ai nonni, che poi sono veramente il patrimonio dell'umanità, sì, in certo. generale. Fosse stata al contrario, avresti amato Roma solo per la figura del
1: esatto.
0: nonno, quindi quelle attese, quella preparazione anche del cibo, perché poi più a sud vai, stavo proprio per dirti questo, più a sud
1: esatto.
0: vai, più la preoccupazione è non se stai bene ma se hai mangiato, quindi
1: sempre questa... quello sempre primo obiettivo, hai mangiato
0: è la cosa più importante. Ma molti dicono, anche i poeti, gli ultimi poeti di nuova generazione, dicono che la vera forma di ti amo, di amare, è proprio chiedere se hai mangiato, quindi dai nonni e genitori e nostri amici questa coccola. Funziona anche così per te?
2: Assolutamente sì.
0: Hai delle la famiglia che ti accoglie,
2: sì,
0: che
2: sì. Io ho mamma e sorella che ovviamente si prendono sempre cura di me, perché mio padre purtroppo sta lontano per motivi lavorativi, quindi torno a casa e so che ci sono loro e mi preparano la cena. Io
0: sto ti pigli
2: cuore.
0: Tutte le coccole,
2: esattamente,
0: bravo,
2: esattamente,
0: goditele finché puoi, però che a un certo punto poi
2: giusto.
0: Sappi che
2: guarda, mia madre non vede l'ora
0: che tu vada via da casa.
2: No, che non vado via, che diciamo divento un po' più indipendente.
0: Ah, sei mammone?
2: Un pochino sì, la sfrutto finché posso.
0: Vivi anche tu a Roma insieme a lei?
2: No, io sono nato qui
0: città.
2: A Roma.
0: Ah, ok, ottimo. Va bene, quindi comunque l'Italia è un meraviglioso paese, da nord a sud ci si incontra, e poi c'è stata questa come dire mescolanza di popolazioni negli anni che ha portato i nostri nonni ad andare su e al
1: vero,
0: di giù.
1: Tantissimi.
0: A noi piace anche così, e c'è anche nella scrittura, quindi nel modo in come scrivi c'è anche quel colore di Cosenza e quindi del sud.
1: Sì, la maggior parte degli inediti che ho fatto fino adesso, che poi sono usciti, c'è sempre qualcosa riferito a Cosenza, sempre, sempre. E la porto ovunque, dove posso, metto sempre quel punto di Cosenza.
0: Di la verità, con un pizzico di nostalgia, perché magari vorresti un giorno, chissà, andare a vivere lì, oppure la vedi come una vacanza dove andrai, ti fai coccolare, ti prendi tutta l'aria buona, però poi torni al tuo lavoro?
1: Ti dirò, quando ero piccola ero convinta che un giorno sei andata a vivere lì. Invece crescendo ti dico, preferisco quella boccata d'aria fresca che mi do in tot di magari mesi o giorni, però non ci andrei a vivere, perché secondo me si romperebbe quella magia che ho nel ritornare. Okay. Non sarebbe la stessa cosa.
0: Vero, vero. E non apprezzeresti neanche le bellezze del luogo,
1: esatto,
0: se vivessi lì. E poi come una macchina da guerra torni a lavorare.
1: Esatto.
0: Allora, riprendiamo l'argomento per un attimo del bullismo, prima di farti ricantare, di alleggerire un po' la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: È stato per te un momento di rinascita, quindi la musica ti ha aiutato, però c'è stato un momento preciso della tua vita in cui hai capito che il canto stava un po' trasformando questo dolore in forza, o c'è stato un momento in cui hai detto basta, io non ce la faccio, mollo tutto?
1: Allora, ma la musica, diciamo, il canto, come ho detto, sin da subito, forse anche quando ero un po' più piccolina, l'ho sempre avuto in me. Poi crescendo appunto con il bullismo e tutte queste situazioni, diciamo che non avevo una grande valvola di sfogo, quindi l'unica valvola di sfogo mi buttavo sulla musica, e non ho mai pensato di mollare tutto perché magari mi sentivo inferiore agli altri o in generale. Questa è una delle poche cose che non ho mai provato e non ci penserei mai, penso. Quindi proprio la musica non me la può toccare nessuno.
0: Di base c'è questa forte grande passione che tu
1: sì.
0: hai, e meno male che ci sia stata, perché guarda, il bullismo, a differenza di tutti gli altri problemi,
1: non
0: ti
1: tutti
0: isola
1: riescono,
0: ma ti isola anche dalle amicizie, quindi
1: certo.
0: se hai voglia di confidare un segreto con un'amica non lo fai, perché è proprio magari quell'amica che ti ha fatto del male, quindi
1: esattamente.
0: Ti ritrovi da sola a dialogare con te stessa, e meno male che la musica è vero che sia così, è il linguaggio universale,
1: esatto.
0: anche in questo. Io non vedo l'ora di riascoltarvi, ragazzi, con un'altra bella cover che avete scelto di portare qui, che è quella di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, che poi racconta, ecco, la storia un po' di tutti noi, chi non è passato da queste frasi,
1: esatto.
0: E non vedo l'ora peraltro di ascoltarla suonare da te, Dei, qui a Rai Radio Tutta Italiana, e cantata da Giuliana D'Onofrio.

0: alla chitarra, lei alla voce, Giuliana D'Onofrio, complimenti.
1: Grazie.
0: Qui a Fatti
1: mille,
0: Sentire,
1: grazie.
0: Bravi, bravi ragazzi, atmosfera bellissima, proprio come piace a noi di Rai Radio Tutta Italiana, creare queste magiche atmosfere per far ascoltare anche la musica live, che ogni tanto,
1: certo,
0: oltre alla piattaforma, e fa bene al cuore, alla pancia, alla testa, a tutto. Allora, tu hai iniziato, Giuliana, a cantare a 10 anni, hai,
1: sì,
0: frequentato il liceo musicale. Se potessi tornare indietro a quando eri bambina, cosa diresti proprio in quel momento lì? Che consiglio daresti a quella bambina?
1: Allora, ti dirò, le darei sicuramente un abbraccio,
0: uh-huh,
1: e di non limitarsi in tante cose, che alla fine posso farcela in tutto ciò che pensavo di non poter fare, quindi di stare più serena e di continuare per la mia strada, perché c'è sempre qualcosa di bello che ti aspetta comunque.
0: Quindi di non mollare mai,
1: mai,
0: di rimanere sempre tenaci nonostante tutte le fatiche, perché questo è un mondo che comporta tantissimi ostacoli, e soprattutto da ragazzi giovani in generale, da quelli anche che ci ascoltano dall'altra parte della radio, da parte insomma nostra, si vuole trasferire un messaggio che questa passione,
1: esatto,
0: serve coltivarla con tanto studio, tanto talento, tanto rigore, ma comunque portarla avanti. Io dico spesso, tanto il no è sicuro quando ci si propone o si va a bussare a qualche porta, quindi perché non tentare almeno?
1: Esatto, no, bisogna sempre provare, sempre tentare. Tanto io non ho niente da perdere, anzi.
0: Tu sei nata per fare musica e vuoi fare musica.
1: Esatto.
0: Però sei stata a casa a Sanremo, è stata sicuramente,
1: sì,
0: una bellissima esperienza, dove hai presentato Braccialetto Rosso, ma sei stata anche all'Art Village sotto la direzione addirittura di Luciano Cannito.
1: Sì,
0: un,
1: esatto,
0: nome italiano, un grande nome italiano del teatro, del canto, del musical, di tutto quello che chiaramente conosciamo. Come sta evolvendo questo studio tecnico e artistico in questa fase della tua carriera?
1: Allora, ti posso dire, a casa Sanremo è stato un bellissimo percorso, perché poi lì ho vinto una borsa di studio sempre per partecipare al,
0: wow,
1: campus di casa Sanremo. Bellissimo, un'esperienza veramente fantastica. E comunque mi ha fatto capire tante cose anche, diciamo, sulla mia vita, perché io sono sempre stata una ragazza molto ansiosa, diciamo, quindi avevo paura di non riuscire ad affrontare determinate cose. Invece è stato il mio primo viaggio da sola, immersa nella musica, dove ho detto: ah cavolo, ce la faccio. E da lì è stato proprio un viaggio bellissimo, anche artistico, come mi sono sentita bene lì, proprio, era proprio nel mio habitat, assolutamente.
0: E lì hai capito che proprio era,
1: sì,
0: quello il tuo mondo, che non avresti mai, e non hai per fortuna, mollato.
1: Esatto.
0: C'è un consiglio che proprio Luciano Cannito ti ha dato e che porti dentro con te magari in tasca ogni tanto quando ti senti un po' smarrita in questo mondo particolarmente spigoloso, tiri fuori?
1: Un consiglio in particolare no, ma lui ci faceva molti discorsi alla fine, che motivanti, nel senso che non bisogna appunto mollare, di non dar retta alle cose esterne, comunque noi siamo artisti, ognuno è fatto a modo proprio, non bisogna avere invidia né niente, perché ognuno ha il suo, ha qualcosa da dire, tutti siamo diversi, proprio quello è il bello.
0: E magari proprio bisogna puntare sulla diversità,
1: esatto,
0: e non seguire delle mode,
1: esattamente,
0: sia in tema musicale sia magari anche nel modo di cantare. E durante la cover l'ho proprio percepito, perché tu questa canzone l'hai fatta tua,
1: esatto,
0: cambiandola naturalmente non solo dal maschile al femminile, ma cambiando anche qualche tonalità dove ti sentivi più a tuo agio. Tra pochissimo continua la nostra chiacchierata, ci sarà anche la seconda esibizione, balleremo magari un po' tutti insieme e parleremo naturalmente anche di Achille Lauro, perché hai,
1: esatto,
0: fatto qualcosa con lui. State lì, torniamo subito.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Ed eccoci tornati in diretta, sono le 17:31, io sono sempre in compagnia di Giuliana D'Onofrio e Day, che ci accompagna carinamente con la sua chitarra, e volevo continuare a fare questo viaggio insieme a te. Siccome stiamo lanciando dei messaggi molto importanti, perdonami se, passami il termine, utilizzo questa chiacchierata
1: assolutamente
0: per tirar
1: figurati,
0: fuori,
1: anzi,
0: la tua esperienza,
1: mi fa piacere.
0: perché qui a fatti sentire non è il talento, sicuramente viene fuori, lo si sente anche dalle esibizioni, però la voglia di farsi sentire con tutte le difficoltà deve essere proprio quella che dà l'input a chi ci ascolta di dire non sono da solo, soprattutto esatto. In un momento in cui magari gli adolescenti stanno vivendo quello che hai vissuto tu. Se volessi dare un consiglio, che consiglio daresti?
1: Ed è proprio questo, hai azzeccato la parola, hai detto proprio il non sentirsi da soli, mm-hmm. questo è proprio il mio messaggio, che non si è da soli e che a volte alla fine viviamo tutti un po' le stesse cose, cioè in ambiti diversi chiaramente, però alla fine tutti passiamo in un periodo buio, tutti passiamo magari in una separazione, passiamo anche in un momento in cui una persona ci ha fatto del male, quindi appunto di non sentirsi soli e di comunque affidarsi a se stessi, perché alla fine valiamo tantissimo noi e tante volte ce lo dimentichiamo, cioè diamo per scontato determinate cose secondo me.
0: Chi più chi meno ha un'ancora di salvezza. Tu hai avuto la musica, esatto. Però c'è da dire c'è la famiglia,
1: assolutamente.
0: Ci sono anche gli insegnanti, ecco, magari nel caso tuo di Luciano Canito ti ha insegnato cantare, ballare, muoverti, ma ti ha insegnato anche un po' di vita che poi tu hai messo in
1: certo.
0: pratica dopo.
1: Comunque, tralasciando la musica, io ho anche la mia ancora, che è mia mamma, tantissimo, e lei abbiamo proprio un rapporto come due sorelle, mm-hmm. perché mi ha cresciuta da sola lei, mm-hmm. quindi lei è proprio un pilastro della mia vita e non è scontato, perché soprattutto per seguirmi in questo percorso, perché purtroppo ci sono tanti genitori che non approvano la musica.
0: Vero.
1: Giustamente, perché dici magari non ti porta a niente, invece lei mi ha sempre detto se quello che ti rende felice fallo, punta al massimo e vai.
0: Viva la mamma di Giuliana. Come si chiama?
1: Carmen.
0: Possiamo salutare Carmen, complimenti, perché detto una cosa molto importante, non tutti i genitori, un po' perché, e ci può anche stare, abbiamo idee diverse,
1: certo.
0: siamo cresciuti in epoche diverse, quindi magari temiamo che il nostro figlio, nostro nipote, il nostro anche amico piccolo possa intraprendere dei percorsi difficili e possa magari stare male.
1: Esatto.
0: E invece c'è da capire che quando c'è un fuoco in pancia così forte e così potente c'è solo da assecondarlo, anche perché secondo me tu non ti saresti fermata a prescindere, nonostante...
1: No, non penso proprio. No,
0: anche
1: no.
0: se avessi avuto il diciamo
1: esatto.
0: Tu come sei messo con la musica? Anche tu hai la famiglia a tua disposizione che ti supporta?
3: Io sì.
0: O fai di testa tua?
3: Un po' tutte e
0: due. Secondo me tu c'è lo sguardo che c'ha, fa di testa sua.
3: Io sì, faccio un po' di testa mia, però mamma e mia sorella mi danno sempre supporto in tutto quello che faccio.
0: La ribellione è sana finché c'è dietro un motivo così forte e così importante.
1: Esatto.
0: Quindi non voglio dare il messaggio ribellatevi ai vostri genitori, per carità, però lo siamo stati tutti ragazzi, sarete anche voi un domani genitori e sono due figure diverse, vanno capite, comprese, probabilmente vanno prese a braccetto per intraprendere un percorso insieme. Andiamo da Achille Lauro.
1: Sì.
0: Vuoi prima cantare o mi vuoi raccontare l'esperienza della
1: come vuoi tu?
0: No, come vuoi tu, sei tu l'ospite d'onore, questo spazio è tutto tuo, fatti sentire oggi di Giuliana
1: Magari
0: D'Onofrio.
1: Ti racconto prima?
0: Vai, allora tu hai aperto i concerti di Achille Lauro.
1: Sì,
0: un concerto di Achille
1: ho aperto
0: Lauro.
1: Il concerto di Achille Lauro
0: a Cosenza
1: di Capodanno, era il 2024, doveva scattare il 2025, però prima di questo concerto ho già avuto un incontro con Achille Lauro, perché al mio vecchio liceo musicale avevano preso parte al progetto che stava facendo lui nelle scuole, si chiamava Achille Lauro nelle scuole,
0: okay.
1: dove lui andava a dare un messaggio ai giovani, perché lui è così alla fine, no?
0: Sì,
1: vuole
0: vero.
1: Sempre aiutare, a dare un messaggio ai giovani, diciamo... sull'attualità, su come andare avanti col lavoro, proprio una bella chiacchierata, quindi ho avuto modo comunque di parlarci.
0: È un artista che ha una forte sensibilità
1: tantissimo.
0: Verso i suoi fan e verso comunque in
1: non
0: generale.
1: mi sembrava un amico di una vita facile.
0: E tutto questo quanti anni fa, nel 2013?
1: No, è stato forse nel 2022-23.
0: Ok,
1: è stato
0: le scuole?
1: Cosa. Nelle scuole,
0: okay,
1: sì. Sì, 2022-2023. E quindi ho avuto modo di chiacchierarci, fargli qualche domanda su di me, in come dovessi muovermi magari su un palco.
0: E che consiglio ti ha dato?
1: Lui mi ha detto: sii libera, è tuo, il palco è tuo. E poi una cosa che mi ricorderò sempre, ce l'ho sempre lì, mi fa: io sono sicuro che tu aprirai i palazzetti, farai i palazzetti.
0: Lui davvero? Mi ha detto, oddio,
1: sì.
0: Pelle d'oca.
1: Infatti quando me l'ha detto ho detto... questa è una cosa che ce l'ho proprio qui, devo farlo, dovrà succedere prima o poi, io non mi arrendo, anche dovessi arrivare a 60 anni non mi interessa, però mi ha dato proprio un consiglio quasi da fratello proprio maggiore, è una persona squisitissima. E dopo di questo combinazione, che non c'entrava niente lui, per farti capire, io sento un filo con Achille Lauro, perché ovunque io vada c'è sempre un suo tocco, non so. È successo che a Capodanno avevano annunciato Achille Lauro appunto
0: a Cosenza
1: e comunque nella mia Cosenza, quindi tra l'altro io con mio nonno, diciamo, nonno amava tantissimo la Rai e i programmi TV, lui non ha mai avuto modo di sentirmi cantare, quindi è una cosa che mi è rimasta proprio lì,
0: quindi amore su amore, l'amore del nonno, l'amore per Cosenza e in questo caso poi l'amore artistico nei confronti
1: esatto.
0: di Achille Lauro.
1: E combinazione, io dato che provo tutto, ho scritto una lettera al sindaco di Cosenza.
0: Fantastica.
1: Ho scritto una bella email.
0: Sei tosta,
1: sì,
0: proprio,
1: sì.
0: Ho
1: detto tanto che c'ho da perdere, visto che non risponde. Che fa? E io ho scritto un po' del mio rapporto con Cosenza, Achille Lauro, un po' quello che facessi, ho mandato un po' di canzoni e loro mi hanno risposto, pensa, 3 giorni prima. Quindi io tra l'altro
0: Già dato per scontato che non saresti
1: esatto,
0: andata.
1: Esatto, l'avevo già dato per scontato, perché poi penso che comunque facciano ascoltare all'artista comunque, perché se
0: certo,
1: il management non
0: certo.
1: vuole
0: calchi il suo stesso passo,
1: esatto.
0: quindi è una mezza faccia che ci mette
1: ed è una
0: anche
1: responsabilità
0: lui.
1: Esatto,
0: certo, certo.
1: E ho detto guarda, se sei disponibile ti vogliamo per aprire il suo concerto subito, fatti
0: a
1: i bagagli
0: che ora devo venire?
1: Immediatamente ho fatto i bagagli e ti dico l'esperienza più bella della mia vita ad oggi, cioè tralasciando che ero appunto lì per lui, ma a Cosenza, cioè ero la mia Cosenza, era lì, era un po' come sentire proprio mio nonno, cioè ho tolto un po' quel sassolino rimasto in sospeso, perché io lo sento lì tanto vicino

0: questa emozione, mettendo insieme Cosenza, nonno, anzi no scusa, mettiamo tutto in ordine di importanza almeno per quanto mi riguarda, nonno, Cosenza e Achille, come hai fatto a reggere tutto ciò in 5 minuti?
1: Sì, 7 minuti. Ti dico,
0: non... io sarei morta, cioè mi avrebbero trovato lì proprio stesa così svenuta con il sale per farmi riprendere.
1: Ti dico, non lo so, forse questa fame che ho, non lo so, proprio di dare questo messaggio. Guarda, io lo dico sempre a tutti, anche i miei amici, che a volte mi chiedono anche di cantare, anche se siamo tipo in pochi, non mi sento a mio agio se siamo in pochi.
0: Okay.
1: Invece l'incontrario, sì, lì eravamo in... quanti erano? 15.000 persone, non lo so, era piena la piazza, ma mi sentivo proprio bene, era proprio casa, quindi...
0: Quindi ansia passata e l'energia scambiata,
1: esatto,
0: con il pubblico ti ha dato la forza.
1: E infatti
0: però...
1: ho parlato col pubblico, ho detto io ho realizzato il mio sogno, basta, cioè... Anche che dici il mio sogno, ovviamente Sanremo, tutte queste cose, ogni artista ha il suo,
0: certo,
1: assolutamente rimane, ma questo sicuramente rimarrà per sempre, qualsiasi sia la mia strada, uno dei ricordi e i palchi più belli che abbia mai
0: calcato. Non a caso si dice il primo amore non si scorda mai, e questo,
1: esatto,
0: secondo me è stato proprio il tuo primo amore.
1: Esatto.
0: E noi lo celebriamo qui con una canzone di Achille,
1: esatto,
0: Lauro, che hai voluto dedicare, mi verrebbe da dire, Giuliana, se la vi.
1: Se la vi.
2: Tu sei Lucifero vestita sì con orli e perle, tu ti incateni in mezzo al fuoco e dici vieni.

0: Fatti sentire alla chitarra dei, alla voce Giuliana D'Onofrio. Ancora complimenti ragazzi, grazie per quest'altra chiusura.
1: Grazie a te, grazie Giulia, mille, grazie.
0: In musica di questo meraviglioso racconto e anche di questa bellissima chiacchierata. Prima di salutarci, cosa speri che i tuoi ascoltatori, i tuoi fan, quando pigiano proprio il tastino play della tua musica, possano pensare e come possa

0: la tua musica arrivare dritta nei loro cuori?
1: Ma spero sicuramente, dato che ho un linguaggio molto chiaro, diciamo, che gli arrivi direttamente nel cuore le mie parole, che si ritrovino in quello che sto raccontando con un po' del loro vissuto e che comunque, diciamo, si diano un po' di sollievo che appunto non sono soli e che bisogna andare avanti e la musica unisce. E quindi
0: la musica aiuta, la musica, esatto, salva la vita, tutte le espressioni nella migliore accezione della parola adattate alla musica funzionano tutte, lo stiamo, esatto, percependo anche qui in studio con chitarra e voce. Per chiudere, mi hai colpito molto perché quando ti sei presentata nella candidatura al 334-604-5640 hai detto, hai scritto: buongiorno, io ci provo. È come se fosse un must, comunque se volessi entrare non a gamba tesa ma con una delicatezza che sicuramente ti ha fatto onore e mi ha molto colpito.
1: Grazie.
0: Ed è una frase che usi spesso per presentarsi, per presentarti?
1: A volte sì, soprattutto magari in certi ambiti sì, perché diciamo io in primis ho sempre paura di peccare, diciamo, nel senso sono molto umile, quindi
0: l'invadenza o magari
1: ho sempre, sì, nel senso alla fine io voglio dare qualcosa alle persone, però appunto non mi sento il Dio sceso in terra, alla fine tutti siamo a fare qui la propria gavetta, il proprio percorso, quindi dico vabbè, io ci provo, non ho niente da perdere.
0: Umilmente può, esatto, esserci spazio per tutti,
1: esatto,
0: basta tenere sempre un minimo di rispetto,
1: che è la cosa importante secondo me per fare questo tipo di lavoro. Se manca l'umiltà, uno si vede secondo me, e due non vai proprio da nessuna
0: ormai,
1: parte.
0: Ormai sì, si vede tramite social, si vede anche nella scrittura di un messaggio, magari c'è chi ci fa più attenzione, io da questo punto di vista
1: sì, magari non ci fanno attenzione, però io ci tengo.
0: Tu intanto provaci, poi dall'altra parte,
1: esatto,
0: se il messaggio arriva
1: sì,
0: meglio così. Il prossimo traguardo tuo, magari in procinto, se puoi spoilerare,
1: sì,
0: qualcosa di quest'estate.
1: Allora, tra poco sicuramente uscirà un'altra canzone, questa qui, posso anche spoilerare il titolo, spoileriamolo. Si chiamerà Il Radio.
0: Oh, allora per forza dovevi dirlo.
1: Eh sì, per forza dovevo dirlo. E diciamo che è sempre un messaggio motivazionale, un po' più leggero,
0: okay,
1: che rimane tanto in testa, appunto, continuo a dire nel ritornello: sono il radio.
0: E quando uscirà?
1: Allora, non c'è ancora la data precisa, l'annuncerò tra pochissimo, verso,
0: okay,
1: fine maggio, inizio giugno.
0: Perfetto, quindi a brevissimo, se vogliamo rimanere in contatto con te, dai i tuoi contatti Instagram o altri social, se magari li
1: utilizzi. Allora, su Instagram Giuliana Donofrio con due O. Su Facebook Giuliana Donofrio, sono sempre Giuliana Donofrio,
0: la semplicità,
1: ovunque, la semplicità
0: di cui parlavamo,
1: sì sì, sempre rispetto al bullismo, cioè le persone che magari mi hanno bullizzato devono riconoscermi che sono io.
0: Brava,
1: Giuliana Donofrio.
0: 5. Scusate, momento di allontanamento il microfono, ma dovevo battere 5 con Giuliana. Brava, anche questa è una dimostrazione che dopo aver fatto un po' l'esame di tutto, il mostro non sei tu, come,
1: esatto,
0: dice il singolo, ma probabilmente qualcun altro che ha tentato di ferirti. Io ti ringrazio davvero.
1: Grazie a te, Giulia, grazie.
0: Delicatissima e anche divertente con te, Dei, perché ho scherzato un po' con lei, magari ho parlato di musica, però ragazzi, complimenti, mi piacete molto, quindi in bocca al lupo, chissà.
1: Grazie,
0: che magari
1: il
0: anche
1: lupo,
0: le vostre strade non siano insieme o separatamente meravigliose, io ve lo auguro. Grazie ancora, in bocca al lupo.
1: Grazie a te.
0: Giuliana Donofrio qui a Fatti Sentire, accompagnata alla chitarra con Dei. Voi rimanete lì perché abbiamo ancora un po' di playlist da ascoltare insieme e poi saluti finali.
2: Fatti Sentire, dai voce al talento, su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.

per decidere. Chi è caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere. Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disilluso non

0: Tiziano Ferro con Ti voglio bene qui su Rai Radio Tutta Italiana. Archiviato il momento Fatti sentire con Giuliana D'Onofrio. Io vi aspetto domani per un'altra puntata di Terie Oggi a partire dalle 16:30. Mi raccomando, avremo tantissime cose da raccontarci, anzi 334-604-5640. Scaldate le dita e preparatevi a scrivere tanti messaggi perché ho voglia di parlare con voi. Sono le 18 in punto, non mi resta altro che dirvi grazie per esserci stati anche oggi. Ci ritroviamo tutti qui puntuali domani. Buon proseguimento di serata da Giulia Teri, è tutto. Ciao.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

Forti sono 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: 4 infinito.
1: 4 e mezzo infinito. Un mezzo bacio che non era proprio guancia. Addosso mezzo whisky sour. Me l'hai rovesciato tu. E ti sei venduta like some. Con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp. C'è mio cugino che si ammoglia.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Nuovo appuntamento con Profili. Oggi c'è Giusy Ferreri. Dopo aver cominciato come autodidatta a suonare la chitarra, ma anche il pianoforte e il canto, nel 93 entra a far parte di alcune cover band in cui si esibisce con brani di vario genere. Nel frattempo compone anche brani autonomamente. Nel 2002 firma insieme agli Estate 51 un pezzo chill out dal titolo Want to Be. Poi nel 2005 esce un disco con il nome d'arte Gaetana, che è anche il nome della nonna, ed esce il primo singolo per la BMG intitolato Il Party. Intanto nel 2008 partecipa ai provini per la prima edizione italiana di X Factor. Viene notata da Simona Ventura, che la propone come new entry della settima puntata per la categoria Over 25. Giusy Ferreri interpreta Remedios, un brano di Gabriella Ferri, e vince il televoto entrando a far parte del programma. Nel corso della trasmissione ha inoltre modo di duettare insieme a Loredana Bertè con il brano E la luna bussò. Ogni finalista di X Factor deve presentare un inedito. Giusy accantona l'idea di interpretare un proprio brano cantando Non ti scordar mai di me, inedito scritto per lei da Roberto Casalino con la collaborazione di Tiziano Ferro. Giusy non vince X Factor, si classifica seconda, ma i fatti successivi decreteranno tuttavia uno straordinario successo della cantante. Il suo primo EP, intitolato Non ti scordar mai di me, raggiunge 4 volte il disco di platino, vendendo più di 300.000 copie. Il 17 ottobre esce Più di me, l'album di Ornella Vanoni, nella quale presenta un brano, Una ragione di più, cantato proprio in duetto con Giusy Ferreri. 7 agosto 2008 iniziano le registrazioni per incidere il suo primo album di inediti, che esce a novembre. Il titolo è Gaetana. L'album si avvale della collaborazione di Tiziano Ferro, Roberto Casalino e Sergio Camariere. Alla fine di novembre 2009 esce Fotografie, un disco che contiene cover di canzoni italiane ed internazionali tradotte da Tiziano Ferro. Partecipa a Sanremo nel 2011 con Il mare immenso. Torna poi sul palco della kermesse anche nel 2014 con Ti porto a cena con me e nel 2017 con Fatalmente male. Fidanzata dal 2008 con Andrea Bonomo, diventa mamma di Beatrice il 14 settembre 2017. E adesso le canzoni di Giusy Ferreri.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. Nel corso della serata tempo in graduale miglioramento. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Il tempo si fa più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio, mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
3: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di... Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo,

amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Buonasera, siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle, tutte italiane.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente, anno 2011, un anno in un'ora, la musica, i successi di un anno e anche gli avvenimenti. Il 24 febbraio 2011, il leader della Libia, Muammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli. Il 17 marzo ricorre il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. 19 marzo la coalizione tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada ed Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, che apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Il 29 aprile il principe William del Galles sposa Kate Middleton. Il 1 maggio Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato. 2 maggio il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso in Pakistan dai Navy SEALs statunitensi. Il 20 ottobre in Libia viene ucciso Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile. Nel 2011 usciva Harry Potter e i doni della morte, la seconda parte, I pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e Kung Fu Panda, e per concludere anche Femmine contro maschi. Moriva il 12 marzo Nilla Pizzi, la celebre cantante italiana. Elizabeth Taylor ci lasciava, l'attrice, il 23 marzo. Amy Winehouse, cantautrice britannica, ci lascia troppo presto, il 23 di luglio. Il 5 ottobre muore Steve Jobs, l'imprenditore informatico e inventore statunitense. Il 23 ottobre, in un tragico incidente, muore Marco Simoncelli, il pilota motociclistico. Chiudiamo con Sanremo. Nel 2011 vince Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore. Al secondo posto i Modà con Emma arriverà e al terzo posto Albano con Amanda è libera. Adesso la musica del 2011. Noi, con Mi ritorni in mente, torniamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già. Riprenditi la vita che vuoi tu.

altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big

saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. Nel corso della notte il tempo migliora gradualmente. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci locali. Temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali. Deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
3: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

stare nel sole del giorno vorrei. Guardare la stella polare, volare con lei. Sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende. Un odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima. Tagliato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca.

non può essere così.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Neco, ovvero Filippo Neviani, nasce a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio del 1972. Nel 1991 partecipa a Castrocaro e arriva secondo. Il risultato gli permette di incidere il suo primo disco, intitolato Neck, che esce l'anno successivo, nel 92. Si presenta a Sanremo nella sezione giovani con In te, era il 93. Neck arriva terzo, prima di lui Gerardina Trovato e Laura Pausini. In seguito Neck partecipa al Cantagiro. Il successo è grande e vince il premio del settimanale TV Stelle come artista più amato dal pubblico. Nell'estate del 94 pubblica Calore Umano, il suo terzo album, e arriva secondo al Festival Italiano di Mike Bongiorno con Angeli nel ghetto. Nel 96 nasce Lei, Gli amici e tutto il resto, un album fatto di 12 pezzi registrato con giovani musicisti, tutti di grande talento. Nel 97 partecipa a Sanremo con Laura non c'è. Il brano ha un grande successo ed è naturalmente ancora oggi considerato il pezzo simbolo del suo repertorio classico. L'album Lei, Gli amici e tutto il resto conquista 6 dischi di platino, vendendo oltre 600.000 copie. Lo stesso anno Neck partecipa al Festival Bar con il brano Sei grande. Siamo nel 97, grande avventura anche all'estero e ovunque grande successo. Neck approda anche in Sud America, dove si aggiudica dischi d'oro e album anche in lingua ispanica. Nei primi mesi del 98 entra in studio per registrare l'album 2, che viene pubblicato in giugno in tutta Europa, America Latina e Giappone. In 2 entra subito nelle prime posizioni della Hit Parade. Se io non avessi te è il primo singolo estratto. 2 giugno 2000 viene pubblicato contemporaneamente in tutto il mondo La vita è. A distanza di 2 anni esce un altro disco in contemporanea mondiale, Le cose da difendere. Siamo nel 2002. Sono 11 canzoni inedite in cui Neck si propone in una veste di cantautore sicuramente più maturo. 2003 viene pubblicato in tutto il mondo in 2 versioni la prima raccolta di successi di Neck, Neck The Best Of, l'anno 0. Il 12 settembre 2010 nasce la figlia Beatrice. 2 mesi dopo esce anche il suo Greatest Hits 92-2010, una raccolta che contiene i singoli dei suoi 20 anni di carriera. 2015 lo ritroviamo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore e una memorabile versione di Se Telefonando di Maurizio Costanzo e Mina. E adesso le canzoni della lunga e piacevole carriera di Neck, qui a Profili su Rai Radio tutta italiana. So, le canzoni.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Gli amici di sempre, gli abbracci.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte il tempo migliora gradualmente. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio, mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week, numero 13.

0: Era questo il numero 11, vi ricordo Top Week ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top Ten.
1: 1975, Claudio Baglioni, sabato pomeriggio.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: dai, io farei che inizi tu.
1: No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, vabbè, ma cosa vuol dire?
1: Dai, dai, Mario.

Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: veste nuziale con il foro d'uscita.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale e leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
4: Mi ritorni in mente anno 2011, un anno in un'ora, la musica, i successi di un anno e anche gli avvenimenti. Il 24 febbraio 2011 il leader della Libia, Muammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli. Il 17 marzo ricorre il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 19 marzo la coalizione tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada ed Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, che apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Il 29 aprile il principe William del Galles sposa Kate Middleton. Il 1 maggio Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato. 2 maggio il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso in Pakistan dai Navy SEALs statunitensi. Il 20 ottobre in Libia viene ucciso Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile. Nel 2011 usciva Harry Potter e i doni della morte, la seconda parte, I pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e Kung Fu Panda, e per concludere anche Femmine contro maschi. Moriva il 12 marzo Nilla Pizzi, la celebre cantante italiana. Elizabeth Taylor ci lasciava, l'attrice, il 23 marzo. Amy Winehouse, cantautrice britannica, ci lascia troppo presto, il 23 di luglio. Il 5 ottobre muore Steve Jobs, l'imprenditore informatico e inventore statunitense. Il 23 ottobre, in un tragico incidente, muore Marco Simoncelli, il pilota motociclistico. Chiudiamo con Sanremo. Nel 2011 vince Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore. Al secondo posto i Modà con Emma arriverà e al terzo posto Albano con Amanda è libera. Adesso la musica del 2011. Noi, con Mi ritorni in mente, torniamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italia. Italiana.

già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

per suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo.

era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare a